0: 2 e 3.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1996.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte Miele.
0: 1996. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1996. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1996.

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

La camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: nel tempo di 5 canzoni. 1998.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: 1998. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1998. Latte Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1998.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
2: Radio Latte e Miele.
1: Latte e miele.
0: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

4 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1998. Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: 1998. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1998. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1998.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
3: La tua musica italiana.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: 5 e 5.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Non ti sopporto più.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: nel tempo di 5 canzoni. 1994. Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. 1994. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1994.
1: Latte e Miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1994.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Latte e Miele. Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: te.
1: Sei e tre. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 4 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, c'è un po' di stress, il carico di lavoro è eccezionale, poi Saturno opposto, lo sai, ha creato di recente anche dei dubbi, continuare o no, un certo percorso, attese e nervosismo. C'è anche chi all'inizio di luglio ha avuto un problema e adesso sta aspettando delle soluzioni. Periodo di verifica in amore proprio perché ti aspetti molto dal partner. Toro, buone notizie in arrivo e soprattutto entro il 6 di agosto, attenzione alle spese però, al lavoro. Poi dal 10 Mercurio inizia un transito particolare, quindi ci sono dei problemi, forse il rinnovo di un accordo non è così facile, ci sono questioni di soldi. L'amore invece resta favorito, i nuovi incontri promettono bene. Gemelli, settimana positiva, da giovedì Venere ti sostiene, questo è un ottimo momento proprio per fare delle conoscenze. Purtroppo l'amore non viene recapitato a domicilio come i pacchi postali, dobbiamo andarcelo a cercare, però con questa Venere attiva nuove conoscenze sono possibili, anzi weekend favorevole con la luna nel segno. Cancro, lasciati alle spalle le tensioni dei mesi scorsi, anche perché hai capito che sul lavoro qualcuno era contro di te, addirittura ci sono stati nati del segno che hanno cambiato programma e progetti proprio perché hanno capito che in un certo ambiente non erano particolarmente apprezzati. In amore evita di scaricare lo stress sul partner. Leone, periodo forte e favorevole, puoi risolvere vecchie questioni e ottenere maggiore libertà. Poi l'amore, come era favorevole, dal 6 agosto prende tutta un'altra piega. Favoriti anche i single. Vergine, dopo qualche dubbio la situazione migliora. Diciamo che non c'è più la situazione di blocco di prima, però tu sei sempre in attesa di verifiche. Addirittura ci sono dei nati Vergine arrabbiati con la propria azienda, perché pensano che abbia fatto delle scelte sbagliate, che ha un'attività in proprio, attende risposte. Mercoledì e giovedì, giornate favorite per amore e dialoghi. Bilancia, dal 6 agosto Venere entra nel segno, crea il fascino, migliorano le relazioni, consensi, benessere, insomma si avvicina un weekend molto interessante, anzi anticipo, venerdì e sabato saranno giornate sì. Scorpione, l'amore è il punto di forza del mese perché hai proprio bisogno di essere supportato da una persona che ti vuole bene, tra l'altro non escludo che qualcuno abbia dovuto anche aiutare un familiare, perché la famiglia, anche qui intesa come amore, chiede attenzioni. Sul lavoro resta qualche incertezza, quel Giove dissonante dice che alcuni lavori sono in sospeso, addirittura c'è ancora chi è in attesa di soldi. Sagittario, agosto è il mese del riscatto, crescono energia, amori, opportunità e poi progetti e relazioni possono fare davvero un passo importante in avanti, dal 6 ancora di più con Venere favorevole. Capricorno, inizio di settimana intenso, pieno di impegni, però ci vuole tanta calma in famiglia, in amore. Se hai un'attività di famiglia oppure hai dei riferimenti in questo periodo, lavori con persone che non ti sono del tutto grate o complici, è normale sentirsi un po' giù di corda. Acquario, questo Giove in opposizione porta lentezza negli accordi, nei contratti, sei più deciso nel mettere limiti agli altri, a chi non ti ha dato retta, a chi ha preso tanto e non ha dato nulla in cambio. Controlla le spese, fai chiarezza nei sentimenti. Pesci, fase di recupero e maggiore serenità. Solo le giornate di venerdì e sabato saranno un po' agitate, lo spiegherò meglio. Progetti e relazioni possono evolversi. Agosto favorisce le amicizie, gli incontri e anche una discreta crescita a livello personale e vedremo poi professionale. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

Due come noi, ma smetti di piangere. Due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2021.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batte tu animale, batte come.
0: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Spot. Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu, porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677. They all my
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulia Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793012. 335 5793012.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: offerti da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 433 di Valdaso è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Ponte Maglio in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Fermo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Spot. Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
3: Terme di Acquasanta, il tuo rifugio di benessere naturale.
4: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
3: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
4: Terme di Acquasanta e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
3: Terme di Acquasanta, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
8: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto, la sfida è servita. Info 345 69 70 944.
9: Latte e miele,

0: Info e biglietti su iDays.it.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
5: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano.

0: Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
1: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
3: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero, tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo con Gusto, l'estate ha tutto un altro sapore. Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto.
4: Latte e miele.
5: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2022.

0: 8 in punto.
1: Eccoci anche oggi, è martedì 4 agosto. Buongiorno da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli. C'è Paolo Fox, poi arrivano le notizie.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 4 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, c'è un po' di stress, il carico di lavoro è eccezionale, poi Saturno opposto, lo sai, ha creato di recente anche dei dubbi, continuare o no, un certo percorso, attese e nervosismo. C'è anche chi all'inizio di luglio ha avuto un problema e adesso sta aspettando delle soluzioni. Periodo di verifica in amore proprio perché ti aspetti molto dal partner. Toro, buone notizie in arrivo e soprattutto entro il 6 di agosto, attenzione alle spese però, al lavoro. Poi dal 10 Mercurio inizia un transito particolare, quindi ci sono dei problemi, forse il rinnovo di un accordo non è così facile, ci sono questioni di soldi. L'amore invece resta favorito, i nuovi incontri promettono bene. Gemelli, settimana positiva, da giovedì Venere ti sostiene, questo è un ottimo momento proprio per fare delle conoscenze. Purtroppo l'amore non viene recapitato a domicilio come i pacchi postali, dobbiamo andarcelo a cercare, però con questa Venere attiva nuove conoscenze sono possibili, anzi weekend favorevole con la luna nel segno. Cancro, lasciati alle spalle le tensioni dei mesi scorsi, anche perché hai capito che sul lavoro qualcuno era contro di te, addirittura ci sono stati nati del segno che hanno cambiato programma e progetti proprio perché hanno capito che in un certo ambiente non erano particolarmente apprezzati. In amore evita di scaricare lo stress sul partner. Leone, periodo forte e favorevole, puoi risolvere vecchie questioni e ottenere maggiore libertà. Poi l'amore, come era favorevole, dal 6 agosto prende tutta un'altra piega. Favoriti anche i single. Vergine, dopo qualche dubbio la situazione migliora. Diciamo che non c'è più la situazione di blocco di prima, però tu sei sempre in attesa di verifiche. Addirittura ci sono dei nati Vergine arrabbiati con la propria azienda, perché pensano che abbia fatto delle scelte sbagliate, che ha un'attività in proprio, attende risposte. Mercoledì e giovedì, giornate favorite per amore e dialoghi. Bilancia, dal 6 agosto Venere entra nel segno, crea il fascino, migliorano le relazioni, consensi, benessere, insomma si avvicina un weekend molto interessante, anzi anticipo, venerdì e sabato saranno giornate sì. Scorpione, l'amore è il punto di forza del mese perché hai proprio bisogno di essere supportato da una persona che ti vuole bene, tra l'altro non escludo che qualcuno abbia dovuto anche aiutare un familiare, perché la famiglia, anche qui intesa come amore, chiede attenzioni. Sul lavoro resta qualche incertezza, quel Giove dissonante dice che alcuni lavori sono in sospeso, addirittura c'è ancora chi è in attesa di soldi. Sagittario, agosto è il mese del riscatto, crescono energia, amori, opportunità e poi progetti e relazioni possono fare davvero un passo importante in avanti, dal 6 ancora di più con Venere favorevole. Capricorno, inizio di settimana intenso, pieno di impegni, però ci vuole tanta calma in famiglia, in amore. Se hai un'attività di famiglia oppure hai dei riferimenti in questo periodo, lavori con persone che non ti sono del tutto grate o complici, è normale sentirsi un po' giù di corda. Acquario, questo Giove in opposizione porta lentezza negli accordi, nei contratti, sei più deciso nel mettere limiti agli altri, a chi non ti ha dato retta, a chi ha preso tanto e non ha dato nulla in cambio. Controlla le spese, fai chiarezza nei sentimenti. Pesci, fase di recupero e maggiore serenità. Solo le giornate di venerdì e sabato saranno un po' agitate, lo spiegherò meglio. Progetti e relazioni possono evolversi. Agosto favorisce le amicizie, gli incontri e anche una discreta crescita a livello personale e vedremo poi professionale. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app

0: Partiamo con la nuova di Edoardo Bennato, ogni settimana qui su Radio Latte e Miele. Allora, tante notizie, come vi dicevo anche prima, l'ondata di calore, lo sapete, ormai dura da diversi giorni. Oggi dovrebbe essere il picco, tra oggi e domani, 25 le città a bollino rosso. Vi ricordo sempre che bollino rosso significa che non occorrerebbe uscire di casa se non strettamente necessario. Per fortuna molti italiani sono in vacanza in questi giorni e quindi posso trovare il refrigerio in montagna, in collina o al mare, nei laghi, nei fiumi, nelle piscine, insomma un po' dove vogliono. E poi tutte le altre notizie, si parla molto della guerra del grano nel Mar Nero che fa volare i prezzi anche appunto del grano, e anche per il nostro paese è un problema, perché sapete che noi mangiamo e consumiamo e produciamo anche molta pasta e molto pane. E poi ci sono tante notizie che riguardano ancora l'incidente in Perù con i racconti di chi aveva preso quell'aereo ma è sopravvissuto e quindi si sente un miracolato. E questa epidemia per l'insalata contaminata dalla ciclosporiasi, alcuni morti negli Stati Uniti. La situazione è importante perché sono ormai tante le persone colpite da questo virus.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
7: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
8: State zitto!
9: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Oggi video riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca dopo la crisi migratoria di Ceuta. Scontro frontale tra Roma e Madrid con il governo di Sanchez che attacca Palazzo Chigi sulla gestione dell'immigrazione. Sentiamo Marco Mancini.
11: La riunione di oggi dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare a una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera inviata ieri al primo ministro spagnolo Sanchez. La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania. Ma la vicenda di Ceuta e la conseguente sospensione di Schengen da parte dell'Italia ha ridotto ai minimi termini i rapporti tra Spagna e Italia. Ieri, a fondo del ministro degli esteri di Madrid, Albares, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere.
10: E alla critica del ministro degli esteri spagnolo replica l'omologo italiano, ad Albares rispondo con i numeri. Dal 2023, afferma Antonio Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Sono in corso negoziati con l'Iran, questa è l'ultima possibilità per Teheran di fare un buon accordo. Così Donald Trump rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca dopo che nelle scorse ore era tornato ad attaccare e minacciare il regime, l'Iran dovrà scegliere tra un accordo o la resa totale. Stiamo parlando della possibilità di riaprire nell'immediato lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente americano. Nella seconda fase discuteremo della denuclearizzazione dell'Iran, un processo che richiederà tempo. Dal canto suo la Repubblica Islamica nega negoziati e rilancia: apriremo completamente lo stretto solo quando saranno cessate del tutto le ostilità. Ex Ilva, oggi al Ministero delle Imprese e Made in Italy il primo dei quattro incontri riservati ai sindacati dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Ieri lo sciopero di 8 ore allo stabilimento di Taranto, poco dopo il presidio dei lavoratori sulla statale 7 fuori dalla fabbrica. Sentiamo Laura Carchidi.
8: Torna alta la tensione a Taranto, ieri sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM, USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre. Oggi è previsto il primo dei quattro incontri al Ministero delle Imprese Made in Italy, riservato ai sindacati. Nel frattempo il gruppo indiano Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire comunque tutti gli impianti, nonostante la decisione della Corte d'Appello di Milano.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia, la salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto, polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia, la salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto, sponsor ufficiale Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
13: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
14: Dal 1 al 7 agosto a Passo del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile: braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla chiesa San Gabriele. Evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio, sponsor ufficiale Centro Carne.
15: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
14: A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20esima edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20esima Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
16: Latte e miele.

Irrecuperabile Trigno insieme a Ermal Meta qui su Radio Latte Miele. Ermal Meta che sarà il maestro concertatore della 29ª edizione del Concertone della Notte della Taranta, in programma sabato 22 agosto a Melpignano, con un sacco di ospiti, come sempre richiama, anche decine di migliaia di persone, in un luogo molto bello, spero che sia anche fresco. Parliamo invece dei funerali delle leggende del calcio Franco Baresi. Si terranno oggi alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. I funerali di Franco Baresi, appunto, in tantissimi si sono raccolti per dare l'ultimo saluto alla leggenda rossonera, ma anche della nazionale italiana. Ci saranno moltissimi calciatori, ex calciatori, tutto il mondo del calcio si stringe intorno al Milan e alla famiglia di Baresi dopo questa scomparsa. Lui era anche giovanissimo, perché aveva solo 66 anni.

Buon vento Giovanotti e Alfa qui su Radio Latte e Miele. Allora, sapete che da anni ormai è in corso la guerra tra Russia e Ucraina e c'è anche la guerra del grano. Nei giorni scorsi diverse navi di Mosca che esportavano frumento sono state colpite da droni ucraini. In risposta l'esercito di Putin ha intensificato gli attacchi nell'area di Odessa, concentrando i bombardamenti sul porto che è da dove transita circa il 90% delle esportazioni agricole di Kiev. Questo cosa ha determinato? Ha determinato che il prezzo del grano sta schizzando in alto molto velocemente, con aumenti significativi anche a due cifre come percentuale, quindi c'è grande preoccupazione per quello che potrebbe accadere per i prodotti. Anche l'Italia compra grano da quell'area e il fatto che il prezzo stia aumentando e il grano stia diminuendo come disponibilità, ecco che è la tempesta perfetta per far aumentare prezzi anche di beni che noi utilizziamo moltissimo come la pasta e il pane.

0: calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Crognaleto e di Fano Adriano, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. Sulla strada statale 690 Avezzano Sora è attiva una chiusura all'interno della galleria Salviano tra lo svincolo per Via Napoli e lo svincolo di Capistrello. Per i veicoli leggeri, deviazioni sulle strade regionali 82 e 579 e sulla strada provinciale 62. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'undicesima edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, apertura stands ore 19:30. Non mancare all'undicesima edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social Associazione Faraone Insieme.
5: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
6: Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Voice. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Voice. Mercoledì 12, solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red and Easy aprono a Paolo Noise. Dall'8 al 13 agosto 2026, tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
7: Power Laser, dal 2008, rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sforbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto, tutti a Petritoli, alla Sagra della Sforbatura.
9: Tra poco, quando torniamo qui su Latte e Miele, cercheremo di capire chi ha ragione tra Spagna e Italia sulla questione migranti. Prima vi lascio ai Ricchi e Poveri con Che sarà, e poi c'è Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico. A tra poco.

Ci vorrebbe un amico, Antonello Venditti, 1984. Questa canzone proprio è nella storia della musica italiana e anche nel viaggio che fa sempre la nostra radio ogni ora nella storia appunto della musica italiana. Lui è in giro, perché il 17 agosto sarà a Termoli, il 21 a Castiglioncello, il 30 agosto ad Ostuni, il 2 settembre sarà nella bellissima Matera. Allora, vi dicevo che Spagna, Italia stanno litigando sui migranti. Tu sei cattivo, io sono bravo, tu no, io sono bravo, tu sei cattivo. Stanno giocando un po' come dei ragazzini. Comunque il tema, lo sapete, è l'ingresso a Ceuta di migliaia di migranti. Ceuta è un exclave perché si trova in territorio africano. In molti osservatori non hanno capito la mossa del governo italiano, no? Di sospendere il trattato di Schengen con maggiori controlli alle frontiere, perché Ceuta è in Africa, quindi non è che sono arrivati nella Spagna continentale, per intenderci.

0: mezzo angolo di cielo di Annoxa qui su Radio Latte Miele. Allora, naturalmente la gente non ne può più anche dell'ondata di caldo che sta colpendo tutta l'Europa, ma in realtà anche il Giappone, anche gli Stati Uniti, anche se nella costa quella di New York sta piovendo da diversi giorni, però il caldo ormai sta dominando praticamente l'intero pianeta. Durerà ancora diversi giorni, tutta la settimana sicuramente, anche se ci saranno dei temporali già da mercoledì, giovedì, soprattutto anche venerdì al nord, poi scenderanno un po' al centro e al sud, ma centro e sud poca roba. Sembrerebbe che occorrerà aspettare dopo Ferragosto per avere, come dire, un refrigerio vero, ma non ne siamo sicuri, perché sapete che quando mancano così tanti giorni sono modelli matematici e non previsioni vere e proprie, quindi dobbiamo aspettare e chi ha fede può pregare.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Uliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11:15 alle 14:15 e dalle 18:15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
2: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
3: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13ª edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico.

Sakaji e Ketra qui su Radio Latte e Miele. Allora, sembrerebbe che un po' in panico è anche l'esercito degli Stati Uniti per la situazione in Iran, perché sapete che ormai dal punto di vista, come dire, degli aerei, quindi degli attacchi aerei missilistici, quello che potevano fare l'hanno fatto, ma gli iraniani stanno gagliardamente resistendo a quello che è successo dal punto di vista militare, anzi continuano, se vedete, ad attaccare anche le basi americane nei paesi del Golfo. Ora c'è una situazione di relativa calma perché stanno cercando ancora una volta di sedersi intorno a un tavolo e raggiungere un accordo. Tra l'altro loro non si parlano direttamente, perché gli iraniani parlano con i qatarioti e i qatarioti parlano con gli americani, di conseguenza è un po' il telefono senza fili, molto più complicato in questo modo. Comunque la CNN ha pubblicato una notizia che ha fatto capire che davvero l'esercito americano, se confermata questa notizia, è un po' allo sbando, perché addirittura starebbe cercando modi creativi per fare pressione e punire l'Iran. Fa appello per suggerimenti su come colpire i Pasdaran, mandando, c'è questo alto ufficiale che ha mandato delle email in diverse redazioni per chiedere idee creative per poter colpire l'Iran, visto che, come vi dicevo, tutto quello che poteva essere fatto con i missili e con gli aerei è stato fatto.

0: 9 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Antidroga Emma insieme a Fabri Fibra, partiamo così in questa seconda ora insieme su Radio Latte Miele, martedì 4 agosto. Buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Ci sono tante notizie, ma partiamo da questa della Procura di Brescia, che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte

0: quarantena. In realtà, nonostante ci siano molte di queste regole per l'ondata eccezionale di caldo, il divieto di attività dalle 12.30 alle 16 nei giorni ad alto rischio con bollino rosso, e questi sono giorni con bollino rosso, non si dovrebbe lavorare quando si lavora all'esterno, ma si è visto, basta fare un giro delle città, che nei cantieri anche in quelle ore i muratori o i carpentieri o altre persone lavorano anche nei campi. Sapete le notizie anche di questo ragazzo di 19 anni che è morto in provincia di Piacenza, sempre per il caldo, sempre nel pomeriggio. Quindi queste ordinanze ci sono, ma non vengono rispettate.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: Dal 1 al 7 agosto a Posto del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile, braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla chiesa San Gabriele, evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio. Sponsor ufficiale Centro Carne.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
7: La Scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Martedì 4 agosto dalle 23 vi aspetta a Ripa Berarda in Piazza Priamo per una serata all'insegna della musica live con il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo!
8: Latte e miele!

Eccoli Rama con Cavana qui su Radio Latte e Miele. Allora, li conosciamo molto per i film, i cosiddetti prenup, che sono questi accordi prematrimoniali che ufficialmente nel nostro ordinamento giuridico sono vietati. Perché? Perché per il nostro ordinamento giuridico, quando ti sposi, il tuo consenso deve essere libero da ogni vincolo, quindi anche da questi accordi prematrimoniali. Ma la giurisprudenza, quindi soprattutto la magistratura, l'alta corte, quindi la Cassazione, è verso il sì ai prenup, agli accordi prematrimoniali, perché così uno sa già prima quello che possa succedere se dovesse finire il matrimonio. Da noi non esiste una legge ad hoc, come vi dicevo, che permetta di delimitare il perimetro preciso entro cui una coppia intenzionata a convolare a nozze possa muoversi per assicurarsi di non avere sorprese riguardo i propri beni nel caso in cui il matrimonio finisca. Soprattutto a partire dagli anni 2000, come vi dicevo, la Cassazione ha spianato la strada a questo tipo di accordi, anche se non è ancora arrivata al riconoscimento di un patto vero e proprio. Però c'è, insomma, la voglia della Corte Suprema di andare verso questa direzione, ma in mancanza di una legge dipende molto dal tribunale in cui, insomma, c'è la causa di divorzio.

Summer Funk, c'è Francesco Gabbani qui su Radio Latte e Miele. Allora, ci sono molte notizie che riguardano anche naturalmente il sole e i danni del sole. Si sta parlando moltissimo di questa dichiarazione di una dottoressa importante, che è un'oncologa, che sostiene come l'uso delle creme, quelle protettive, faccia addirittura male. C'è uno studio del 2023 che dice qualcosa di diverso rispetto a quello che ha sostenuto questa oncologa. Sapete che anche il cantante e rapper Sardo Salmo ha parlato del suo tumore alla pelle, sostenendo che nonostante mettesse la crema protettiva, ecco che gli è venuto. Quindi in realtà anche lui è d'accordo con questa visione. In realtà tutti i dermatologi continuano a dire che la crema solare non causa il cancro. È falso, si tratta di un grave errore logico basato su fattori di confondimento. Chi sviluppa un tumore pur utilizzando la crema solare non si ammala a causa del prodotto. L'insorgenza dipende spesso da un'applicazione errata, da un'esposizione eccessiva o incontrollata, oppure da una predisposizione genetica al carcinoma o al melanoma. E quindi bisogna usare la crema solare per evitare le scottature aumentano in modo significativo il rischio di tumore alla pelle.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony
7: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
8: State zitti, poveri!
9: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
10: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
11: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
10: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
12: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
14: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
15: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13esima edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle, polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico di Vere Crovare. Festival del Fungo Porcino, dal 7 al 9 agosto ad Acqua Santa Terme.
16: La Scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Martedì 4 agosto dalle 23 vi aspetta a Ripa Berarda in Piazza Priamo per una serata all'insegna della musica live con il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo!
17: A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20esima edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20esima Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
18: Latte e miele.

Quando torniamo qui su Lattemiere parleremo delle nuove regole che si vogliono scrivere nel codice della strada. Prima vi lascio a Francesco De Gregori con Buonanotte Fiorellino e poi c'è Vasco Rossi con Non l'hai mica capito. A tra poco.

Vasco Rossi non è mica capito qui su Radio Latte e Miele. Allora, si sta già lavorando a nuove norme per il codice della strada, dopo che, sapete, se ne è parlato moltissimo delle altre regole che sono entrate in vigore qualche mese fa. Allora, sapete che entro il 28 novembre del 2028 anche l'Italia sarà costretta, diciamo, a far prendere la patente, se vogliono, anche ai 17enni, che potranno guidare però solo se accompagnati da un maggiorenne a fianco. Si vuole fare la stessa cosa anche per i camion, quindi estendere questa regola dei 17 anni anche ai camionisti, per dare tempo tra i 17 e i 18 anni, visto che c'è la guida con un maggiorenne a fianco, di diventare più bravi, insomma 18 anni, essere già pronti. Ma le regole sono altre, sono molte. Ci sarà l'obbligo per le biciclette, ad esempio l'obbligo di casco per chi usa le biciclette, il caschetto, quello che vedete già molte persone utilizzano nelle città. Ma soprattutto ci sarebbe una novità che c'è già in Svizzera e in Finlandia, se non ricordo male, perché sto andando a memoria, che è la multa reddituale. In pratica la sanzione dipenderà dal reddito, in pratica, anche perché io trovo che sia molto corretto, perché se tu a una persona milionaria gli fai anche una multa da 500 euro, no? Se ne frega. E allora bisogna fare come in Svizzera, che ricordo qualche anno fa un miliardario prese una multa da 70 milioni di euro per eccesso di velocità. Ecco, senza arrivare magari a questi livelli, però è giusto che si paghi a seconda del proprio reddito.

prova, Fabio Concato qui su Radio Latte e Miele, la speranza che ci attanaglia al cuore in da diversi giorni, anche se avete visto che ad esempio a Cervinia c'è stato un vero e proprio nubifragio con due torrenti che sono esondati, quindi quando piove in realtà purtroppo ci sono spesso dei danni. Allora, per le giornate di oggi 4 agosto e domani 5, il Ministero della Salute ha previsto molte allerte rosse, sono tantissime le città, pensate, solamente due non sono in bollino. Faccio prima a dirvi quelle che sono in bollino arancione, che sono Messina e Reggio Calabria, tutte le altre sono in bollino rosso, quindi ci deve essere grande attenzione, evitare di esporsi al caldo e al sole diretto, sono le solite cose, evitare l'attività fisica intensa all'aria aperta durante gli orari più caldi della giornata. Mai capito chi corre alle 13, almeno che non debba, come dire, prepararsi per una gara nel deserto del Sahara. Bisogna cercare insomma di mangiare anche in modo leggero, perché sapete che la gestione impegna tanto calore anche per poter essere fatta in modo positivo, utilizzare correttamente il condizionatore, il ventilatore, attenzione, perché sapete che sopra i 32 gradi in realtà sposta aria calda e non rinfresca neanche più, il ricambio d'aria, le solite regole, proprio da stare

0: crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Boys. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Voice. Mercoledì 12, solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red and Easy aprono a Paolo Noise. Dall'8 al 13 agosto 2026, tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
3: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
4: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta ad un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana, con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
5: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo con Gusto, l'estate ha tutto un altro sapore. Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto.
6: Latte e miele.

0: Nightmares.
1: Nightmares, Brash insieme ai pinguini tattici nucleari qui su Latte e Miele. Sapete che una delle categorie più invidiate in questi mesi è sicuramente quella degli insegnanti, perché molti di loro hanno 2 mesi di vacanza, non tutti, perché poi quelli precari in realtà non vengono pagati nei mesi in cui non lavorano nella maggior parte dei casi. Comunque il divario di stipendio tra gli insegnanti italiani e quelli del resto d'Europa è molto ampio. La differenza è particolarmente evidente, ad esempio, se si paragona il nostro paese a Lussemburgo. Considerando gli importi massimi indicati, un docente italiano può guadagnare circa il 57% in meno di un collega lussemburghese. Ma togliendo, come dire, il Lussemburgo, che è un paese anche piccolo, che dà 55.000 euro all'anno a insegnanti, in Svizzera ne prendono 47.000, in Olanda 39.000, da noi invece semplicemente 26.000 euro, anche dopo anni di carriera. Naturalmente è importante capire che è un lavoro particolarmente dedicato, e in più c'è un problema significativo. Se noi paghiamo poco le persone che fanno gli insegnanti, a parte chi ha proprio il fuoco sacro e vuole fare questo, ok, è normale che i più bravi si rivolgono ad altri lavori, no? E quindi è un peccato, perché persone che potrebbero insegnare in modo magnifico ai vostri figli no, l'italiano, la geografia, la matematica, insomma tutte le materie, non stanno nelle scuole italiane perché guadagnano troppo poco.

0: 10:01.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 4 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, c'è un po' di stress, il carico di lavoro è eccezionale, poi Saturno opposto, lo sai, ha creato di recente anche dei dubbi, continuare o no, un certo percorso, attese e nervosismo. C'è anche chi all'inizio di luglio ha avuto un problema e adesso sta aspettando delle soluzioni. Periodo di verifica in amore proprio perché ti aspetti molto dal partner. Toro, buone notizie in arrivo e soprattutto entro il 6 di agosto, attenzione alle spese però al lavoro. Poi dal 10 Mercurio inizia un transito particolare, quindi ci sono dei problemi, forse il rinnovo di un accordo non è così facile, ci sono questioni di soldi. L'amore invece resta favorito, i nuovi incontri promettono bene. Gemelli, settimana positiva, da giovedì Venere ti sostiene, questo è un ottimo momento proprio per fare delle conoscenze. Purtroppo l'amore non viene recapitato a domicilio come i pacchi postali, dobbiamo andarcelo a cercare, però con questa Venere attiva nuove conoscenze sono possibili, anzi weekend favorevole con la luna nel segno. Cancro, lasciati alle spalle le tensioni dei mesi scorsi, anche perché hai capito che sul lavoro qualcuno era contro di te, addirittura ci sono stati nati del segno che hanno cambiato programma e progetti proprio perché hanno capito che in un certo ambiente non erano particolarmente apprezzati. In amore evita di scaricare lo stress sul partner. Leone, periodo forte favorevole, puoi risolvere vecchie questioni e ottenere maggiore libertà. Poi l'amore, come era favorevole, dal 6 agosto prende tutta un'altra piega. Favoriti anche i single. Vergine, dopo qualche dubbio la situazione migliora. Diciamo che non c'è più la situazione di blocco di prima, però tu sei sempre in attesa di verifiche. Addirittura ci sono dei nati Vergine arrabbiati con la propria azienda, perché pensano che abbia fatto delle scelte sbagliate, che ha un'attività in proprio, attende risposte. Mercoledì e giovedì, giornate favorite per amore e dialoghi. Bilancia, dal 6 agosto Venere entra nel segno, crea il fascino, migliorano le relazioni, consensi, benessere, insomma si avvicina un weekend molto interessante, anzi anticipo, venerdì e sabato saranno giornate sì. Scorpione, l'amore è il punto di forza del mese perché hai proprio bisogno di essere supportato da una persona che ti vuole bene, tra l'altro non escludo che qualcuno abbia dovuto anche aiutare un familiare, perché la famiglia, anche qui intesa come amore, chiede attenzioni. Sul lavoro resta qualche incertezza, quel Giove dissonante dice che alcuni lavori sono in sospeso, addirittura c'è ancora chi è in attesa di soldi. Sagittario, agosto è il mese del riscatto, crescono energia, amori, opportunità e poi progetti e relazioni possono fare davvero un passo importante in avanti, dal 6 ancora di più con Venere favorevole. Capricorno, inizio di settimana intenso, pieno di impegni, però ci vuole tanta calma in famiglia, in amore. Se hai un'attività di famiglia oppure hai dei riferimenti in questo periodo, lavori con persone che non ti sono del tutto grate o complici, è normale sentirsi un po' giù di corda. Acquario, questo Giove in opposizione porta lentezza negli accordi, nei contratti, sei più deciso nel mettere limiti agli altri, a chi non ti ha dato retta, a chi ha preso tanto e non ha dato nulla in cambio. Controlla le spese, fai chiarezza nei sentimenti. Pesci, fase di recupero e maggiore serenità. Solo le giornate di venerdì e sabato saranno un po' agitate, lo spiegherò meglio. Progetti e relazioni possono evolversi. Agosto favorisce le amicizie, gli incontri e anche una discreta crescita a livello personale e vedremo poi professionale. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Partenope, Mark e Cremont con Serena Brancale e The Colors qui su Radio Latte Miele. Cominciamo così questa terza ora insieme di questo martedì 4 agosto 2026 qui su Radio Latte Miele. Buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Vi dicevo di questa notizia che le aziende di intelligenza artificiale sono a caccia di testi scritti prima del 2022 da dare in pasto ai modelli, perché sono sicuramente opera dell'intelletto umano, ma poi le copie cartacee purtroppo finiscono nel macero. E questo effettivamente è una situazione particolarmente complessa. L'ha scoperto un libraio olandese che aveva molti libri, sapete, quelli usati, e ha avuto una mail da questa azienda che si occupa di istruire i modelli di intelligenza artificiale, in cui praticamente gli volevano comprare tutta la libreria, cioè, o meglio, tutti i libri che aveva negli scaffali, perché erano tutti antecedenti il 2022, anno in cui alcuni libri sono cominciati a essere scritti con l'intelligenza artificiale. Questo per far diventare più intelligente, appunto, la machine learning e quindi l'intelligenza artificiale. Ma questi libri poi, invece che essere riciclati o rimessi nel mercato, vengono dati al macero.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: David Guetta, The Monolith Show.

0: e biglietti su idays.it.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari sul modello di quelli in Albania avviati dal governo Meloni. L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con la Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, Cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. È tutto, a più tardi.
0: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
0: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: A Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sforbatura. Quattro serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sforbatura.
7: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
8: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
7: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
8: E per il tuo matrimonio?
7: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
9: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato.
10: Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
11: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
12: Stasera la luna ci porterà fortuna, la luna ci porterà.
13: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

La città degli angeli, ecco Achille Lauro qui su Radio Latte Miele. Andiamo invece a Bologna, dove i puristi del ragù sono furibondi, perché uno chef stellato che si chiama Nando Rubani ha inserito anche le uova nella ricetta del ragù. Devo dire che noi italiani siamo sensibilissimi, ogni volta che qualcuno mette un altro ingrediente, tipo una panna nella carbonara, anche se lo fa qualche italiano anche, o chi spezza gli spaghetti, che per noi è un'eresia, anche se molti connazionali lo fanno sbagliando assolutamente. Ci sono anche italiani che usano anche il cucchiaio per arrotolare la pasta, non si fa, non sei mica tedesco, nel senso che noi dovremmo essere abituati da quando siamo piccoli ad arrotolare la pasta con la forchetta. Comunque questa notizia ha fatto esplodere la rabbia di molti bolognesi, ma anche di altri italiani, perché lui appunto nel ragù tradizionale, dopo che ha condito la pasta, lo condisce con le uova, un po' come si fa con la carbonara, no? Quindi a fiamma spenta aggiunge queste tre uova nella padella. Che vi frega? Cioè, se a lui piace così e ai suoi clienti del suo ristorante gli piace così, che vi frega? Tra l'altro è un'altra ricetta italiana, perché si chiama uova in paradiso. Uova in paradiso è quando tu appunto mischi nel ragù delle uova.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo di un'altra notizia che sta facendo molto discutere. Sapete che si diceva fino a poco tempo fa che il cinema ormai era morto per la concorrenza delle piattaforme, perché i giovani, i giovanissimi, preferiscono vedere i film quando li vedono, se non sono serie TV preferiscono le serie ai film, li vedono sulle piattaforme o su YouTube o comunque in modo completamente diverso da come facevamo noi, no? Al cinema. In realtà l'arrivo di due film come Spider-Man Brand New Day e l'Odissea hanno dimostrato il contrario, nel senso che quando ci sono film di grande richiamo, in realtà anche gli italiani, non solo tutti, tutto il resto del mondo, sono disposti ad andare a vedere il film. Sono già tutti e due quasi a $1 miliardo di incasso totale nel mondo e puntano ai 2 miliardi, ma anche altri film più piccoli, perché penso, non so se li avete visti, a Obsession o Backrooms, che sono due film horror fatti veramente con pochissimi soldi da giovanissimi e talentuosi registi, hanno fatto il boom di incassi. Quindi ci si chiede, è davvero il cinema che è morto o sono i film che vengono proposti che non piacciono al pubblico?
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Degghi.
5: Perché se non Degghi, non ci credi.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Power Laser, dal 2008, rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social Associazione Faraone Insieme.
11: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
12: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
11: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
12: E per il tuo matrimonio?
11: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
13: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
0: Tra poco, quando torniamo, parleremo della proposta di Val di Tara di mettere il limite del 30% agli stranieri in classe. Ora vi lascio Edoardo Vianello con il peperone, poi c'è Rettore con la mette. A tra

pochi italiani all'interno. Lui dice che in questo modo è quasi impossibile procedere a un'integrazione dei ragazzi. Fa un'altra proposta anche, dicendo di togliere il permesso di soggiorno ai genitori che non fanno andare a scuola i bambini nella scuola pubblica italiana, naturalmente nel periodo in cui è obbligatorio. Si potrà fare? Dipende, perché la media in questo momento è intorno al 12% di presenza di figli di immigrati nelle nostre scuole, ma ci sono grandi differenze regionali. Ci sono alcune zone, ad esempio dell'Emilia Romagna e della Lombardia, in cui si supera abbondantemente il 30%, la media regionale per entrambe le regioni è sotto il 20%, però in alcune zone si supera anche il 30%, quindi in queste zone sarà difficile riuscire a creare classi che abbiano meno del 30% degli studenti stranieri. Più facile al sud, dove ad esempio in Puglia sono meno del 4%.

Primo treno per Marte, eccolo, Gianluca Grignani qui su Radio Latte Miele. Sono già migliaia le persone che stanno lì in attesa dell'inizio dei funerali alle 11 di Franco Baresi a Sant'Ambrogio. A Milano siamo in pieno centro, qualche polemica per l'assenza del Milan perché è impegnato in una tournée in Australia, era complicato effettivamente tornare, ma rappresentare la squadra

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
2: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
1: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
2: Globo Biancheria, per la tua casa.
1: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
2: Un euro per l'elettronica.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13ª edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle, polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico di Vere Crovare. Festival del Fungo Porcino, dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme.
2: La Scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Martedì 4 agosto dalle 23 vi aspetta a Ripa Berarda in piazza Priamo per una serata all'insegna della musica live con il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: A Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21ª edizione della Sagra della Sporbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sporbatura.
6: Latte e miele.

Il Luna Pop con Vorrei qui su Latte Miele. Parliamo anche degli europei di nuoto, stanno arrivando molte soddisfazioni per noi italiani. Filippo Pelati fa poker di medaglie, altri due bronzi per il nostro paese, terzo gradino del podio per le azzurre dell'artistico e la quinta medaglia nella disciplina. Belotti e Santoro quindi nel trampolino 3 metri, bronzo nel sincro. Adesso il via al nuoto in acque libere, si parte con la 10 km, cioè per noi paltrinieri sapete che è un nostro campione olimpico mondiale, insomma ha vinto un sacco di medaglie oltre che europeo. C'è sempre la polemica sulla Senna, perché si nuota nella Senna, è meno sporca che durante le Olimpiadi, ma certo non è un fiume di montagna.

0: 10 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Eccoci qui, è martedì 4 agosto, buongiorno da Francesco Bianco, Natalia Scaratelli e Francesco Carrubba, buongiorno anche a lui che è appena arrivato.
3: Esatto, eccoci qua, ciao, come state?
2: Tutto bene, c'è un'ultima ora che arriva dalla Toscana perché c'è stata una scossa di terremoto che ha colpito sia Pisa sia Livorno 4.1, quindi si è sentita 4.1, per fortuna per il momento non ci sono notizie di danni alle cose o feriti, però 4.1 stanno verificando, sapete che lì poi c'è la torre di Pisa che è un monumento particolarmente fragile, quindi si stanno verificando, sono delle chiusure come normale che sia in questi momenti.
3: È così, sì, è un periodo in cui ne succedono di cose, ti sento al mattino ricco di notizie.
2: Pensa che quando ero giovane, facevo già questo mestiere, in agosto non c'era niente da dire.
3: È vero.
2: Si parlava del traffico, si parlava del caldo come adesso, ma non era come quello di adesso che diventa un'emergenza sanitaria, e c'erano pochissime notizie, ora è come essere a gennaio, non cambia niente.
3: Ma secondo te è il web che ha aumentato la mole di notizie a disposizione oppure è proprio un'estate così?
2: Diciamo che il grande cambiamento c'è stato con l'11 settembre, da quel momento con l'arrivo del terrorismo internazionale
3: l'attenzione
2: è salita molto, e poi adesso sono guerre, ci sono cronaca
3: quello
2: continua,
3: sì,
2: e quindi è sempre molto faticoso. Va bene, tu di cosa parlerai? Di cose allegre, simpatiche, divertenti?
3: Un po' di notizie curiose, anche storie di persone un po' particolari di quest'estate 2026.
2: Va bene, allora vi saluto, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
3: Viva la Vasca, Benji e Fede e Alex Britti. In questa

0: basta.
1: Viva la vasca, Benji e Fede con Alex Britti su Radio Latte Miele ad aprire le nostre tre ore insieme fino alle 14. Abbiamo ringraziato e salutato Francesco Bianco, ringraziamo anche Natalia Scaratelli che resta con noi in regia. Io sono Francesco Carruba, vi do il buongiorno anche oggi, come è accaduto la settimana scorsa e anche questa, dalle 11 alle 14. Staremo insieme anche nel weekend, ve lo anticipo, dalle 10 alle 13 e poi anche la prossima settimana in un altro orario del palinsesto estivo di Latte Miele. Vi ricordo subito il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, se volete accompagnarci in questa diretta è sempre il 335 787 1910. Allora, è in corso il funerale di Franco Baresi, quindi tanti calciatori e personalità dello sport accorse proprio lì alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove già da due ore prima rispetto alla funzione centinaia di persone, di tifosi, erano radunati lì davanti anche con striscioni dedicati al capitano, il numero 6 storico del Milan e anche della nazionale. Mandiamo un abbraccio anche alle persone di Lucca, Pisa e Massa Carrara, come accennava proprio poco fa Francesco Bianco, perché c'è stata una scossa di terremoto che è stata avvertita in quelle zone. Ci sono sempre momenti di paura, no, in quei frangenti, quindi davvero un abbraccio. Noi racconteremo storie curiose di questa estate dall'Italia e dal mondo, storie che riguardano persone ma anche animali. La prossima è quella di un cagnolone che ha viaggiato da solo in treno.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salto.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto, la sfida è servita. Info 345 69 70 944.
5: Centro Carni, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carni, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
7: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
8: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento.

0: settimane.
1: Due settimane, settembre, su Radio Latte Miele. Allora, cominciamo subito raccontando la storia di questo bellissimo Golden Retriever. È un giovane cane dal pelo color oro chiaro, no? Allora, deve essere un cane mattiniero, nel senso che alle 5:30 del mattino, mentre il suo padroncino dormiva, è riuscito a uscire di casa e ha fatto una cosa che fa di solito proprio col suo proprietario, cioè è salito su un treno regionale, solo che era da solo questa volta. Il treno è partito dalla stazione di Brandizzo in Piemonte e lui ha fatto tutto, questo cagnolone ha fatto tutto come se sapesse perfettamente cosa fare e dove andare, e infatti anche i passeggeri sulla tratta Chivasso-Pinerolo lo guardavano un po' straniti, stupiti, però questo cane se ne stava lì silenzioso, nessuno al suo fianco, nessun collare neanche, appunto perché il padroncino dormiva, quindi non l'aveva preparato per uscire. È una storia raccontata dalla Stampa, che ha una bella pagina dedicata agli animali che si chiama La Zampa, e quindi il cane ha affrontato tranquillamente il viaggio fino a Torino nello stupore dei passeggeri, anche del personale, ovviamente personale di bordo del treno. Una volta arrivato a Torino è intervenuta a quel punto la polizia ferroviaria di Porta Susa, che non è riuscita a capire di chi potesse essere questo cane perché non aveva neanche il collarino, e quindi bisognava a quel punto risolvere il mistero del cane da solo sul treno. Come si è risolto? Non è stato semplice, tra poco ve lo racconto. Prima c'è Tommaso Paradiso con il suo singolo per l'estate 2026, Agitare Coca-Cola, tra l'altro il brano più trasmesso in assoluto in Italia, d'altra parte la settimana.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Latte Miele. Abbiamo lasciato il cagnolone sul treno da solo, si è fatto questo viaggio, è arrivato fino a Torino, è partito da Brandizzo, poi lui ha viaggiato tranquillissimo tra i passeggeri, personale di bordo, poi la polizia ferroviaria lo ha affidato alla polizia locale di Torino proprio per capire di chi fosse questo cane che sembrava smarrito sul treno, e quindi è stato disposto il trasferimento al canile sanitario di Torino gestito dall'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali. Qui gli operatori, che insomma hanno tutte le informazioni, hanno fatto una lettura con un lettore apposito per il microchip che il cane ha comunque, e quindi sono riusciti a individuare di chi fosse. È stato immediato, si è risaliti ai proprietari. Il cane si chiama Felix, è un cane giovane, vive proprio a Brandizzo e spesso prende il treno per andare a Torino insieme al suo padrone, che è un ragazzo che al mattino dormiva e il cane ha approfittato di una porta aperta e si è fatto un bel viaggio sul treno.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Oliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva.

0: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
5: A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
6: Latte e miele.
7: Ho difeso.
8: Con il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana ricordiamo e celebriamo tre grandissime voci femminili: Raffaella Carrà con Tanti auguri dal 78, poi Mia Martini e Non finisce mica il cielo dall'82 e anche Ornella Vanoni con Rossetto e cioccolato.

E non finisce mica il cielo dall'82 con Mia Martini su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Ho scoperto che è sempre più di tendenza il cosiddetto solo dining, praticamente. Si tratta di mangiare da soli al ristorante, non è più un tabù, lo scrive l'ANSA. Allora non parliamo dei pranzi o delle cene che capita di fare magari quando si viaggia da soli, fai un viaggio, una vacanza o anche un viaggio di lavoro e quindi ti tocca mangiare da solo da qualche parte. No, questa è proprio una nuova abitudine che sta diventando sempre più diffusa. Crescono anche proprio le prenotazioni al ristorante per i tavoli da una sola persona. È una di quelle situazioni che magari non tutti vivono con serenità. Fino a qualche tempo fa poteva anche creare proprio imbarazzo, ma in effetti non capita quasi mai, però pare che stia diventando una situazione sempre più comune e che insomma ci si senta a proprio agio anche a mangiare da soli al ristorante. Capita anche alle donne, dicono questi dati riportati dall'ANSA, e c'è anche chi prenota un tavolo per uno da solo, però arriva insieme al proprio amico a quattro zampe, così ci ricolleghiamo un po' anche al cane di prima. Queste sono le nuove abitudini del mangiar fuori. Tra poco esploriamo ancora di più questa ricerca sul tema del solo dining. Prima c'è Rossetto e Cioccolato, ricordiamo anche Ornella Vanoni nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Qui siamo nel 1995, così tocchiamo anche il decennio degli anni 90. Siete su Radio Latte Miele, lei è Ornella Vanoni.

Tendenza del solo dining, sempre più diffusa, mangiare da soli al ristorante prenotando un tavolo per una persona sola. Allora, il 68% in questa ricerca riportata dall'ANSA dichiara di sentirsi molto abbastanza a proprio agio nel mangiare da solo in un locale con il servizio al tavolo, e poi ci sono le persone che vanno a mangiare da sole al ristorante ma accompagnate dal proprio cane, dal proprio amico a quattro zampe. Il 68% considera la possibilità di portare il cane con sé un valore aggiunto nella scelta del ristorante. Addirittura il 40% ritiene che la possibilità di portare con sé il proprio animale sia importante o decisiva nella scelta del ristorante e anche più in generale della meta di vacanza, delle destinazioni da raggiungere. Io da tutto questo, da tutti questi dati, ho capito praticamente una cosa: che le persone oggi preferiscono mangiare da sole al ristorante, al massimo con il proprio cane, e sai che quasi quasi forse sono d'accordo anch'io.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
3: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana, con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
4: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
5: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
4: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
5: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
4: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
2: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'undicesima edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Apertura stands ore 19.30. Non mancare all'undicesima edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social Associazione Faraone Insieme.
6: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
7: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.

0: l'inimitabile sagra della salsiccia, la salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto, polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia, la salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con la nostra gente, sagra della salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
1: Latte e miele.

0: Su Radio Latte Miele i Modà, che hanno chiuso al Velodromo di Palermo la notte dei romantici in estate, il loro tour estivo in un anno in cui hanno venduto oltre 100.000 biglietti. Complimenti ai Modà, che ci hanno fatto sentire anche Tappeto di Fragole. Questo è il momento della ricetta veloce anticaldo. Non ne ho trovata una con le fragole, però lo farò magari in questi giorni. Ho trovato una ricetta veloce da preparare da soli, visto che va di moda il solo dining, il mangiare da soli al ristorante, come abbiamo raccontato poco fa. La ricetta è rinfrescante, leggera, pronta in 5 minuti, è l'insalata di melone crudo, rucola e parmigiano. Allora, dobbiamo preparare la base, quindi disporre la rucola fresca sul fondo del piatto, una bella manciata generosa, lavata e asciugata, e poi prendiamo il melone, che deve essere di tipo cantalupo, quello classico che dentro è arancione, quindi va pulito, tagliato a cubetti oppure a fette sottili, il tutto da distribuire sopra la rucola. Poi ci mettiamo il prosciutto crudo, delle fette spezzettate con le mani, se vuoi anche delle scaglie di parmigiano che possono insaporire, no? Un po' di più. E manca solo il condimento a questo punto: un filo di olio extravergine d'oliva, qualche goccia di aceto balsamico appena prima di mangiare, e anche oggi il pranzo è fatto.
1: Adesso che

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera su Radio Latte Miele con Noemi, che si sta riprendendo a 15 giorni dalla caduta dal palco durante il concerto di San Salvo Marina in provincia di Chieti. Intanto c'è stata un'altra caduta dal palco, quella di Clementino a Ischia. Lui comunque è riuscito a rialzarsi e ha anche continuato lo show, e il video è diventato virale. Buongiorno di nuovo da Francesco Carruba, grazie sempre a Natalia Scalatelli in regia. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335-787-1910 ed è quello che ha utilizzato anche Valeria per commentare una delle notizie della nostra prima ora, quella in particolare che riguarda il solo dining, quindi la tendenza di andare al ristorante a mangiare da soli, spesso accompagnati dal proprio cane. E dicevamo che tante persone scelgono il ristorante proprio in base anche alla possibilità di portare l'amico a quattro zampe oppure no. E lei dice: anch'io porto sempre il mio cane e se non lo vogliono non andiamo neanche noi. E il mio cane si fa voler bene da tutti, anzi si fermano spesso per accarezzarlo, ci racconta Valeria. Devo dire che anche la mia cagnolina al ristorante sparisce sotto il tavolo e spesso i camerieri si chiedono: ma voi non eravate quelli con il cane? Dov'è il cane? Niente, è timida e si è messa sotto il tavolo. Adesso arrivano le notizie, quelle serie, quelle della redazione.
2: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta è il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre a Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna, sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen, il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Saman Abbas. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
4: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
4: Globo Biancheria, per la tua casa.
3: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
4: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farma Estetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Dal 1 al 7 agosto a Posto del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile: braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla chiesa San Gabriele. Evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio. Sponsor ufficiale Centro

Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Latte Miele nella nostra mattinata insieme. Ho scoperto che c'è anche un turismo cinematografico, cioè proprio stimolato dai film, ancora molto vivo anche questa estate, grazie a film che sono usciti proprio nel 2026 come Il Diavolo Veste Prada 2. Praticamente a Milano il flusso soprattutto del turismo internazionale è aumentato, pare anche molto, grazie al successo della pellicola, che poi è anche un secondo capitolo. Tra le zone della metropoli lombarda in cui l'afflusso di turisti è cresciuto di più c'è ovviamente Piazza Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II. Qui pare che il turismo sia aumentato del 17% dopo il film. Poi, dato che è una pellicola dedicata alla moda, con la moda protagonista, anche la zona di Monte Napoleone ha visto dei picchi e degli aumenti del 13% di turisti e di presenze. Tra l'altro Il Diavolo Veste Prada 2 è ancora presente nei cinema all'aperto che sono sparsi un po' per tutta Italia in questa bella stagione. Ovviamente lo sapete, nelle sale intanto stanno spopolando dei colossal come l'Odissea, il nuovo capitolo di Spider-Man, quindi è un'estate sorprendentemente viva per il cinema e per il grande schermo, e questa è una notizia che fa piacere perché è un'arte che negli ultimi anni, soprattutto in Italia, sembrava fare un po' di fatica, no? Invece questi film stanno aiutando a crescere e a rilanciarsi anche. Arriva il disco Latte Miele, è quello di Francesco Cabani che ci canta una

Anche noi abbiamo ballato con te, Francesco Gabbani, Summer Funk, il disco Latte e Miele. Vi è piaciuta la notizia della tendenza sempre più diffusa di andare da soli al ristorante? Per esempio Luciano, un nostro ascoltatore, tra l'altro per scoprire il tuo nome, Luciano, siamo andati sul tuo profilo e Natalia mi ha confermato che la tua scritta in cirillico è proprio la parola Luciano, quindi sei tu che ami personalmente andare al ristorante da solo. Per te è una coccola, una cura per la mente e il corpo, come ci scrivi. Effettivamente per tante persone può essere un'esperienza vissuta così, in tranquillità e in serenità. Si può andare a mangiare anche in agriturismo, magari lì è anche bello farlo in compagnia, in campagna. Tante persone quest'estate e a luglio in particolare hanno scelto gli agriturismi per le vacanze in campagna. Agosto sarà altrettanto scelto da questo punto di vista e pare che gli agriturismi saranno scelti poi anche a settembre. Sono segnali che si leggono dalle prenotazioni e dai dati di Agriturist Confagricoltura. E quindi è un'estate positiva per gli agriturismi, perché tante persone cercano benessere, sostenibilità, le tradizioni locali e lì le trovano. Le regioni più scelte per andare in agriturismo sono Veneto, Friuli, Liguria, Toscana e Umbria, e quindi dove ci sono strutture che offrono ospitalità, eventi culturali e musicali, anche nei borghi vicini, visite in cantina, escursioni, attività per bambini, sport e trekking. Insomma, c'è sempre la scusa giusta per andare in agriturismo. E poi c'è anche da dire che questo caldo sempre più intenso favorisce un po' la ricerca di luoghi freschi in collina e in montagna, come possono essere gli agriturismi. Pare che saranno molto scelti anche per il pranzo di Ferragosto.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pita.
4: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
5: State zitti, poveri!
6: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
7: Dal 1 al 7 agosto a Passo del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile, braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla Chiesa San Gabriele. Evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio, sponsor ufficiale Centro Carne.
8: Tenuta Antonini Summer Festival dall'8 al 13 agosto 2026 per vivere la settimana più bella dell'estate 2026 tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto Attila DJ con Matteo Piconi Boys. Domenica 9 DJ Porrini apre a Molella DJ. Lunedì 10 Marini e Ferrara. Martedì 11 Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Voice. Mercoledì 12 Solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13 Red and Easy aprono a Paolo Nois. Dall'8 al 13 agosto 2026 tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
9: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15esima sagra del pastore e la solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
10: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. Info chiocciola powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
11: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
12: Latte e miele,

protagonisti del nuovo viaggio nel tempo della musica italiana, due grandi cantautori che sono in tour. Alberto Fortis con Milano e Vincenzo dal 1978, poi andiamo nel 1983 con Sincerità, Riccardo Cocciante.

tutto tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sì buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: per te.
1: Sincerità, Riccardo Cocciante dal 1983 su Radio Latte Miele. Intanto continua il tour Io Riccardo Cocciante nel 2026. Domani sera si esibirà a La Spezia in Piazza Europa. Intanto continua anche il tour di Notre Dame de Paris, il grande spettacolo per cui Cocciante firma la musica e la colonna sonora. Ci ha scritto anche Vincenzo al 335-787-1910, sempre sul tema dell'andare a mangiare al ristorante da soli, una tendenza sempre più diffusa. Vincenzo dice: io due volte a settimana, una a pranzo e una volta alla sera, vado da solo al ristorante o in pizzeria e senza il telefono, aggiunge, ed è una goduria, è una cosa semplice, ma per me va bene così. E effettivamente dai vostri messaggi traspare questa serenità in questo gesto. Effettivamente magari può fare bene, può essere utile anche per, può essere d'esempio anche per altri ascoltatori. Parliamo anche delle borse di studio da $15,000 per chi fa i videogiochi, per gli esperti di videogiochi, i gamer, i ragazzi che insomma stanno lì col joystick o col pad in mano, come si dice oggi. È l'Università della Silicon Valley, quindi negli Stati Uniti, che ha aperto il bando per le sue borse di studio anche però ai ragazzi stranieri, quindi possono partecipare videogiocatori da tutto il mondo. È molto interessante perché si possono guadagnare fino a $15,000 appunto all'anno con questi studi. Servono perseveranza, strategia e capacità di pensare in modo sistemico. La teoria dell'Ateneo è proprio questa: i videogiocatori hanno un modo di pensare diverso che può essere molto utile nella vita. Nord, sud, ovest, est, gli 883 sulla

883 Max Pezzali dal 1993 su Radio Latte Miele con Nord, Sud, Ovest, Est. E noi, a proposito di coordinate geografiche, siamo andati negli Stati Uniti per parlare di questa iniziativa dell'Università della Silicon Valley, che ha tanti corsi, no? Tutti rivolti anche agli imprenditori, gli imprenditori del futuro, alla tecnologia, alla creazione, allo sviluppo anche di software. E ha deciso di fare una cosa, di prevedere delle borse di studio, quindi $15,000 all'anno per alcuni studenti selezionati. Come vengono selezionati? Sono dei videogiocatori, cioè ragazzi che si specializzano in alcuni videogame in particolare, perché secondo l'Ateneo hanno delle competenze adatte per l'innovazione e la leadership e anche di problem solving, perché effettivamente alcuni videogiochi ti mettono di fronte alla necessità di risolvere delle situazioni. Ottenere queste borse di studio non è semplice, ci sono diversi livelli di difficoltà, proprio come se fossimo in un videogame. C'è il livello maestro, qui si ottengono $2,500 a trimestre, però

0: lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
2: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
1: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
2: Globo Biancheria, per la tua casa.
1: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
2: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
2: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Uliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione, consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.

Con l'amore, in questo caso parliamo di amore per il calcio, quello che ha sicuramente dimostrato Edin Dzeko, il calciatore, in tanti anni di attività. Ora lui ha 40 anni d'età e continua a giocare, anzi ha appena rinnovato il suo contratto con lo Schalke 04. È un giocatore che conosciamo bene anche in Italia perché ha militato tra le fila della Roma, dell'Inter, quindi è molto amato anche da noi e soprattutto dimostra che oggi anche il calcio sta allungando un po' la longevità dei calciatori. Fino a qualche tempo fa arrivare a 36, 37 anni, 38 anni era già tanto, ora si superano anche i 40, come dimostrano per esempio anche Cristiano Ronaldo, che abbiamo visto ai mondiali, Messi si sta avvicinando a quella soglia. E ora Dzeko, attaccante bosniaco, capitano della Bosnia Erzegovina anche ai mondiali, ha firmato il suo rinnovo di un anno con il club tedesco, tra l'altro dopo aver contribuito al ritorno della squadra nella Serie A tedesca, la Bundesliga, la scorsa stagione. Anche lì ha segnato in Serie B 6 gol in 11 partite, quindi ha dato il suo contributo e tornerà quindi anche lui a giocare una partita in Serie A in Germania dopo l'addio al Wolfsburg nel 2011, quando era passato al Manchester City, perché ha avuto davvero una bella carriera. E ora a 40 anni con lo Schalke esordirà in campionato il 30 agosto.

0: 12:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra insieme su Radio Latte Miele quando inizia la nostra terza e ultima ora insieme per questa mattina. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, siete su Radio Latte Miele. Ringraziamo Natalia Scalatelli che ha lasciato la regia in mano ad Orazio, che ringraziamo, gli diamo il benvenuto ufficialmente. Il numero per i vostri messaggi è sempre il 335 787 1910. Intanto, cos'è successo stamattina in Italia? Per esempio, ci sono stati i funerali e l'ultimo saluto a Franco Baresi. Si parla di 6 minuti di applauso, perché 6 era il numero che lui ha portato sulla maglia che ha indossato sui campi di calcio per il Milan e per la nazionale davvero per tanti anni. Hanno partecipato anche campioni come Paolo Maldini, Roberto Baggio, insomma, e tanti altri calciatori. Un bel momento di raccoglimento per il calcio italiano nel ricordo di Franco Baresi. Prima di continuare con le storie curiose di questa estate dall'Italia e dal mondo che stiamo raccontando insieme, ora è arrivato il momento di lasciare spazio di nuovo a Francesco Bianco con Ok Salute.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Chrissimon, Chrissimon, Chrissimon.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: tuoi biglietti su iDays.it.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. L'era dei farmaci GLP-1, quelli che fanno dimagrire e combattono anche il diabete, ha rivoluzionato il trattamento dell'obesità, permettendo a milioni di persone di perdere fino a un quinto del proprio peso corporeo. Tuttavia, una nuova e importante revisione scientifica getta un'ombra sui risultati estetici e funzionali di queste iniezioni miracolose. La perdita di peso non riguarda solo il grasso, ma colpisce anche la massa muscolare. Si tratta di una meta-analisi di 36 studi clinici che ha monitorato i cambiamenti della composizione corporea. Massa grassa contro massa magra, la perdita di massa magra rappresenta spesso una percentuale del peso perso superiore a quella che si osserva con la sola restrizione calorica tradizionale, rendendo necessari interventi di supporto come l'allenamento contro resistenza. In pratica, cosa succede con questi farmaci? Che si perde anche muscolo e si perde anche il muscolo facciale. Ecco perché si parla di Ozempic Face. Si dice Ozempic perché è stato il primo farmaco famoso, ma ce ne sono tanti altri. Praticamente cosa succede? Che il dimagrimento fa perdere sia il grasso che la parte muscolare del viso, e il viso diventa così scheletrico che poi si è, come dire, costretti ad andare a riempire il viso con i filler di acido ialuronico. Se l'impatto estetico è evidente, quello clinico è allarmante, specialmente per la popolazione anziana. Gli esperti avvertono che la preservazione del muscolo è decisiva per stabilire se la perdita di peso porti a una salute migliore o a una maggiore vulnerabilità. Non si tratta solo di estetica, ma di mobilità, cadute e capacità di mantenere una vita indipendente. La perdita di massa muscolare e ossea può infatti esporre i pazienti a cadute potenzialmente letali e uno stato di fragilità cronica. Un altro punto critico emerge da uno studio dell'Università di Oxford pubblicato lo scorso gennaio. La maggior parte degli utenti riacquista i chili persi entro 2 anni dall'interruzione della terapia, in modo molto più rapido rispetto a chi segue diete tradizionali. Inoltre, sospendere i farmaci non solo annulla il dimagrimento, ma sembra invertire anche i benefici cardiovascolari ottenuti durante il trattamento. Nonostante gli effetti collaterali come nausea e vomito, le autorità sanitarie continuano a promuovere però l'uso di questi farmaci per prevenire malattie cardiache in milioni di pazienti. Tuttavia, gli esperti concordano su un punto fondamentale: il farmaco da solo non basta. Per evitare di diventare falsi magri e deboli, i medici raccomandano esercizi di resistenza, allenamento con i pesi per stimolare la sintesi muscolare, apporto proteico adeguato, fondamentale per nutrire i tessuti durante il deficit calorico, stile di vita attivo, seguire le linee guida di almeno 150 minuti di attività fisica moderata a settimana. Esempi come quello della cantante Meghan Trainor dimostrano che il successo a lungo termine richiede una collaborazione stretta con dietologi e personal trainer per trasformare la perdita di peso in un reale cambiamento dello stile di vita. Grazie per essere stati con noi.
1: Spot. Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social Associazione Faraone Insieme.
3: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
4: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
3: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
4: E per il tuo matrimonio?
3: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se bevo lui.
7: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
6: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia se bevo lui.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
10: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e marziali.

Carmela su Radio Latte Miele con Cioffi, un talento sempre più emergente, sempre più affermato della musica italiana. C'è un talento, praticamente un prodigio anche nell'insegnamento, perché abbiamo il più giovane professore universitario del mondo che ha 18 anni, cioè praticamente insegna ai suoi coetanei, anzi è più giovane di alcuni dei suoi studenti. Siamo di nuovo negli Stati Uniti, lui si chiama Nathan Thomas, appunto 18 anni e 346 giorni, ha battuto il Guinness dei primati, è appunto diventato il più giovane docente universitario al mondo. Lui insegna ingegneria, quindi anche una materia abbastanza difficile, al Miami-Dade College in Florida, e ha superato questo record che era rimasto imbattuto per oltre tre secoli. Nel 1717 lo scozzese Colin McLaurin è diventato professore di matematica all'età di 19 anni, quindi ci ha messo qualche giorno in più praticamente. Una cosa curiosa è che Thomas è proprio il più giovane docente universitario in assoluto, è più giovane di 16 giorni rispetto ad Alia Sabur, che nel 2008 è diventata la più giovane professoressa donna al mondo, a lei era successo a 18 anni e 362 giorni, quindi anche lì siamo nel campo dei prodigi. È una storia interessante perché lo studio può comunque essere di d'esempio, no? Per tutti. Ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra sul Latte Miele.

0: Bossa Nostra, Gaia, Radio Latte Miele, stiamo parlando del più giovane professore universitario del mondo, ha solo 18 anni, si chiama Nathan Thomas e d'altra parte aveva solo 14 anni quando si è laureato in matematica, quindi praticamente mentre gli altri iniziavano le scuole superiori lui era già laureato. Anche da studente ha battuto tutti i record, è stato il più giovane in assoluto a laurearsi sempre lì al Miami Dade College, dove ora insegna così giovane. In 4 anni ha conseguito, sempre con il massimo dei voti naturalmente, una laurea e una laurea magistrale in ingegneria elettrica. È una sorta di genio d'altra parte, e non si è fermato lì con il suo studio, perché non solo insegna ma lui frequenta la University of Miami School of Law, dove conta di laurearsi in giurisprudenza nel 2028, perché vorrebbe intraprendere anche una carriera nel mondo legale. Quindi ha le idee molto chiare, ha anche tanti interessi per la scienza, la tecnologia, l'ingegneria, la matematica, e ha sviluppato tutte queste passioni anche perché i suoi genitori sono entrambi ingegneri ed evidentemente hanno colto nel figlio anche proprio quel talento che avevano loro.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Carigiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 433 di Valdaso è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Ponte Maglio in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Fermo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
6: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
6: Globo Biancheria, per la tua casa.
5: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più

0: musica.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero, tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo con Gusto, l'estate ha tutto un altro sapore. Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto.
0: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
3: A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
4: Con il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana andiamo a riscoprire Liu degli Alunni del Sole dal 1978, poi diamo una svolta rock alla nostra mattinata con Colpa d'Alfredo, Vasco Rossi dal 1980 su Radio Latte Miele.

Colpa d'Alfredo, Vasco Rossi, dal 1980 su Radio Latte Miele, il nostro viaggio nel tempo della musica italiana, che è passato anche per il decennio degli anni 80, tra poco toccherà agli anni 90. C'è una cosa che ho notato quest'estate, in particolare con il clima così caldo, le temperature così alte, il ritorno del ventaglio è l'accessorio che ci salva dall'afa, come scrive l'Ansa, che non è più quindi un oggetto, sai, che fa un po' folklore, ma è proprio una cosa utile che fa anche tendenza, e quindi si vede sempre di più in giro, anche nelle piazze, anche quando ci sono magari gli eventi di sera, d'estate, i concerti, vedi tante persone, uomini e donne, indifferentemente, che si cercano di fare aria proprio con il ventaglio, un accessorio antico che sta vivendo una nuova vita, anche se devo dire la verità, cominciano a vedersi sempre di più anche i piccoli ventilatori, quelli tecnologici, portatili proprio, con cui ci si fa aria. Diego Batantuono, l'attore, ce l'ha sempre con sé. Ho scoperto anche che il ventaglio ha diverse preferenze in giro per il mondo, per esempio in Spagna soprattutto le donne sono molto sensibili al rumore che fa il ventaglio quando si apre, quindi il ventaglio deve essere sottile in Spagna, invece per gli americani i ventagli devono essere molto grandi per fare molta aria, e in Francia invece preferiscono quelli in lino. Tra poco scopriamo ancora qualche curiosità sul mondo dei ventagli, perché ci sono dei musei dedicati, negozi di culto, ventagli che arrivano fino a 6.000 euro, davvero c'è tutto un mondo da scoprire. Quelli che ben pensano, Frankie Energy.

0: Quelli che ben pensano, Frankie Energy MC con Riccardo Sinigaglia nel ritornello con la sua voce. Questo è il viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte Miele. Allora, continuiamo questo excursus nel mondo dei ventagli. Ho scoperto che ci sono almeno due musei famosi dedicati ai ventagli. A Greenwich, quindi nel sud-est di Londra, si chiama Fan Museum ed è l'unico museo al mondo tutto dedicato ai ventagli. È stato fondato nel 1991 da due collezionisti, raccoglie migliaia di ventagli da tutto il mondo, da epoche e culture diverse. A Parigi c'è un altro museo, è quasi più un laboratorio storico, qui c'è una collezione di 15.000 pezzi. I ventagli, lo dobbiamo dire, spopolano anche tra le star, grandi pop star come Rosalia e Madonna lo sfoggiano spesso. Ci sono anche negozi di culto per gli appassionati di ventagli, in particolare i due più famosi sono a Parigi e a Madrid. Teniamo presente anche che un ventaglio di lusso può arrivare appunto anche a costare migliaia di euro, fino a 6.000 euro, quindi c'è anche tutto un business che si è sviluppato di fronte alla rinascita dei ventagli. È stato intervistato un proprietario proprio di un negozio di ventagli a Madrid e lui ha detto: tutti hanno un ventaglio qui in Spagna, i piccoli, i grandi, i giovani, gli uomini. Volete sapere perché? Perché fa caldo.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sfornatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti al Petritoli, alla Sagra della Sfornatura. Alla Sagra della Sfornatura. Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa

0: Giovedì 13, Red and Easy aprono a Paolo Nois. Dall'8 al 13 agosto 2026, tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13ª edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle, polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico di Vere

Con gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero, tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo.

dei giornalisti, Tommaso Paradiso dal 2017 su Radio Latte Miele con Riccione, e noi da lì, da Riccione, dall'Emilia Romagna, ci spostiamo verso Torino per un'ultima storia curiosa che mi ha colpito in queste ore. Entriamo proprio nel fiume Po insieme al sassofonista Frankie Laforgue, che si è immerso proprio nel fiume, nel Po, sotto il ponte Isabella a Torino, assieme al suo strumento, e ha suonato così. Il video è diventato virale, si vede lui che appunto esce fuori dall'acqua dal collo in su con il suo strumento e si esibisce così, suona in questa maniera, anche perché il ponte effettivamente regala un'acustica speciale alla sua musica. Ovviamente è stato un concerto particolare, con il musicista tutto immerso nell'acqua, è stato ripreso da diversi passanti, ma in particolare dal fotografo filmmaker e Alberto Sacchero, che è anche una guida ambientale e da anni è impegnato nella valorizzazione del fiume Po, quindi era anche un modo per attirare l'attenzione di tutti sulla salute del fiume, delle nostre acque in generale. Però, come è stato descritto, è stato un incontro tra la musica, la città e anche il fiume, in una prospettiva completamente diversa rispetto al solito.

0: 13:58.
1: Oggi ho messo la maglietta a tema serie, tutta per Andrea D'Agostino.
2: Molto carina, ciao Fracarruba, ciao, buongiorno.
1: Come stai?
2: Molto bene, grazie, è stata una giornata di lavoro intensa ieri.
1: Sì.
2: Per i ragazzi della nazionale.
1: Infatti ti volevo chiedere.
2: Bravo.
1: Perché poi tra l'altro venerdì arriva forse un po' più di fresco, quindi magari i ragazzi si allenano meglio, i ragazzi della nazionale, tu sei il personal trainer.
2: Esatto. Allora, ieri abbiamo lavorato molto.
1: Sì.
2: Quindi oggi niente.
1: Oggi proprio riposo assoluto.
2: Riposo assoluto, sì.
1: Ho capito, relax, bagno.
2: No, solo a letto posso.
1: Dormire?
2: Sì.
1: Regola.
2: Non si possono neanche alzare per andare in bagno, la terranno, non la trattengono e vabbè.
1: Cioè allenano la resistenza. Così.
2: Certo, bisogna allenare anche quella parte lì.
1: Quante ore devono dormire? Per capire.
2: Tra le 22 e le 24.
1: Ah. Poi domani si corre, fatica.
2: No,
1: stress.
2: Domani giornata defaticante. Perché oggi è stata difficile,
1: intensa,
2: cioè stare tutto il giorno a letto. Certo.
1: Sai che quasi quasi vado ad allenarmi anch'io così.
2: Fai bene. Guarda, manda la richiesta. Manda il curriculum a Roberto.
1: Va bene, lo farò. Ciao, dai.
2: Ce l'hai il numero di Roberto?
1: Me lo giri tu?
2: Te lo mando io.
1: Grazie,
2: non ti preoccupare, dai, così lo chiami, gli dici che sei.
1: Io sono disponibile. Va se bene, c'è da dormire.
2: Certo, perfetto. Ciao, a domani, ciao. Cante.

0: fantasia.
1: Ha un po' di quel ritmo gitano questa canzone di Giulia insieme a Biagio Antonacci su Radio Latte Miele. Buon martedì pomeriggio, comincia ufficialmente aperto il nostro pomeriggio qui su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Doug, con me in regia c'è Otto come Otto von Bismarck, bel nome, bella citazione, bravo Otto, però non è Otto, vabbè, domani lo imparo, promesso. 335-787-1910 per i vostri messaggi come sempre su WhatsApp. Ne abbiamo tante oggi, ragazzi, di belle cose da fare, tante belle canzoni da sentire, e già vi do così un piccolo spoilerino, ma piccolo. Andrete in vacanza all'estero quest'estate? Se sì, dove andate? Perché solitamente quando si va all'estero noi non è che siamo proprio campioni di comportamento, eh? Ecco, la lascio lì così. A tra poco.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Spot. Dal 1 al 7 agosto a Passo del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile, braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla chiesa San Gabriele. Evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio, sponsor ufficiale Centro Carne.
7: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
8: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
0: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini e Bam bam bambina su Radio Latte Miele. Mete per le vacanze 2026. Ormai tutti abbiamo prenotato, perché sennò saremmo molto in ritardo se ancora ci dobbiamo pensare. Però si sa, qualcosa last minute ancora lo si trova. Ecco, rimane al primo posto però il turismo interno. Infatti, se non mi sbaglio, saranno circa 50 milioni gli italiani che si sposteranno in questo mese di agosto, quindi veramente tanti, e questo fa sempre molto piacere. Così diciamo che l'Italia, lo sappiamo, è uno dei paesi più belli del mondo e anche noi ce ne accorgiamo. Però per chi va all'estero c'è sempre una sorta di classifica, una graduatoria delle mete più battute dai nostri connazionali durante il periodo estivo, con anche diverse novità. Se ci sono delle località consolidate, nazioni che hanno una storia di turismo alle spalle molto importante, dall'altro lato ci sono anche realtà nuove che si stanno facendo vedere. Tra le più famose in assoluto e quelle ancora oggi ai primi posti delle classifiche delle mete più battute, troviamo sicuramente la Grecia, no? Una delle nazioni con isole, mare, si mangia bene, si sta bene, c'è un clima anche piuttosto mite e soprattutto un'offerta turistica consolidata che la rende come una delle mete più desiderate e richieste. Ci sono i grandi classici come le Cicladi, Santorini e Mykonos, ma crescono anche altre isole che fino a qualche anno fa potevamo considerare minori. Al secondo posto invece troviamo la Spagna, che sta bene per due motivi: il primo perché ha un bel mare, soprattutto Canarie e Baleari, dall'altra parte invece coniuga anche delle città molto importanti dal punto di vista culturale, Barcellona e Madrid, e poi ce ne sono invece tante tante altre. Tra poco le novità di quest'estate, intanto Jovanotti con Alfa.
2: Era un po' di

Giovanotti insieme ad Alfa, buon vento su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di quelle che sono le mete preferite dai nostri amici e colleghi italiani in questa estate 2026, soprattutto per quanto riguarda andare all'estero. Certo, è sempre bello, ma ci sono dei segni positivi e dei segni negativi anche in quello che preferiamo. Ad esempio la Francia rispetto a qualche anno fa sta un po' perdendo terreno a favore di altre località. Lì si scelgono come grandi classici come la Costa Azzurra piuttosto che le grandi città come Parigi, quindi si va un po' a botta sicura, è un colpo sicuro, tutti sanno già un po' come funziona da quelle parti, però nel momento in cui magari ti affronti e ti affacci su un mare totalmente diverso, lì c'è anche un po' di avventura. Infatti crescono località un po' più di nicchia, una di queste è l'Albania di cui sentiamo parlare da ormai tanto tempo, e l'altra invece è proprio una novità assoluta, cioè le vacanze al mare in Montenegro, che è poco sopra l'Albania, quindi comunque diciamo che tra Croazia, poi c'è il Montenegro al centro e sotto c'è l'Albania, così abbiamo fatto tutta la costa, l'altra costa del nostro mare Adriatico. Insomma, queste sono le mete, soprattutto diciamo queste ultime due per fattori anche economici. Ad esempio in Albania in media una settimana per una persona costa 980 euro, invece se andiamo ad esempio in Spagna si parla di 1500-1600, quindi comunque c'è anche un bel risparmio, motivo per cui in tanti stanno proprio scegliendo l'Albania come meta delle vacanze dell'estate 2026, e magari chissà qualcuno ha già prenotato per il 2027.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Crognaleto e di Fano Adriano in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. Sulla strada statale 690 Avezzano Sora è attiva una chiusura all'interno della galleria Salviano tra lo svincolo per Via Napoli e lo svincolo di Capistrello. Per i veicoli leggeri, deviazioni sulle strade regionali 82 e 579 e sulla strada provinciale 62. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sforbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli. Tritoli, alla sagra della sporbatura.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
5: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
4: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
5: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
4: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta ad un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco gli Amici per Sempre. Il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito. Un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre. Il tributo ai Pooh. Un concerto da vivere e da cantare insieme.
8: Latte e miele.
9: Andare all'estero vuol dire incontrare anche culture differenti dalla nostra e tradizioni e usanze molto lontane da noi. Tra poco ne vediamo qualcuna insieme, così partiamo già belli preparati. Ma prima il nostro viaggio, Umberto Tozzi.

sempre strepitosa da risentire questa canzone di Fabio Concato, Il fiore di maggio, su Radio Rateriere. Si parlava poco fa di mete all'estero per le nostre vacanze, che però non sempre ci troviamo bene. È difficile, soprattutto quando ti ritrovi magari a scontrarti con una cultura un po' diversa, non troppo, siamo comunque cittadini europei. La madre è quella, per cui insomma è un po' difficile a volte riuscire a fare i conti con le abitudini, soprattutto quando si parla al ristorante. Ad esempio in Spagna, quante volte ci sarà capitato, a me è capitato una volta di arrivare al ristorante volendo mangiare, non era neanche presto, era alle 8:30, stavano apparecchiando la tavola alle 8:30, io dico, ma come? Con le braccia lungo i fianchi, le braccia conserte, un po' imbronciato perché avevo fame. Noi abituati a mangiare, sì, non presto come ad esempio in Germania, che mangiano alle 6 del pomeriggio, però a un orario, insomma, no, lì no, si mangia molto più tardi. Infatti questo è proprio uno dei grandi dilemmi quando si va all'estero: a che ora si mangia? In Spagna di solito si mangia cena intorno alle 21:30, tardissimo, io non digerisco mai più se mangio a quell'ora, e invece pranzo intorno alle 15:30, quindi in realtà gli orari sono totalmente sballati. E poi ci sono tante altre cose, ad esempio se da noi di solito appena finito il dolce bevi il caffè e te ne vai, no, lì invece è quasi tradizione, quasi obbligatorio rimanere a chiacchierare, bere amari, fare cose del genere. Si chiama sobremesa ed è proprio la fase successiva, quella della cena, con cui si può stare insomma lì vicini e godersela moltissimo. Questo è solo uno delle tantissime cose che ci sono all'estero. Tra poco ne vediamo ancora qualcuna, ma prima c'è Claudio Baglioni. Io sono qui.

0: Claudio Baglioni tira fuori tutta l'aria che ha in corpo per questo acuto finale in Io sono qui su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa delle usanze a cui andiamo incontro quando visitiamo un paese all'estero, visto che l'estate ormai ce l'abbiamo in pugno, finalmente, in tanti sono già partiti e in tanti invece partiranno proprio in questi giorni, quindi se andate all'estero, magari andate in una di queste località, sappiate questo. In Spagna si mangia molto tardi, quindi mettetevi l'anima in pace, se siete come me, che alle 6:30, 7 ci avete già il brontolino, ecco, fate una merenda e aspettate. Invece in Francia, sempre per quanto riguarda il discorso cibo, è quasi considerato maleducazione e molto probabilmente anche qualcosa di più chiamare il cameriere. Non si chiamano i camerieri, è vietato, lasciateli stare, stanno lavorando, al massimo vengono loro, ma non li chiamate, se proprio dovete guardateli un po' insistentemente. Ecco, e quando arriva il cameriere non chiedeteli modifiche sul piatto, giammai, il menù è legge, si rispetta la ricetta dello chef, niente modifiche, non ci sono i piatti fuori dalla carta, quel che c'è c'è e quel che c'è te lo mangi, è chiaro? D'accordo. Invece per quanto riguarda il caffè dobbiamo spostarci in Grecia, d'accordo? In Grecia hanno una tradizione del caffè che non è tanto simile alla nostra, è più simile al caffè alla turca, non so se l'avete mai bevuto, è molto lungo, un po' brodoso, ecco, se lo bevete chiaramente probabilmente non vi piacerà, però almeno così adesso lo sapete. Comunque, in ogni caso, noi ci lamentiamo di quelli che bevono il cappuccino con la pasta, però non è che noi all'estero siamo proprio dei santi, questo dobbiamo ricordarcelo sempre.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una

0: Combi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
2: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
4: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13ª edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto

Max Gazzè sotto casa su Radio Latte e Miele, gli ultimissimi cose che riguardano come sempre un po' il galateo all'estero quando si va a mangiare. Se, allora, se devo fare una classifica dei posti in cui in giro per il mondo ho trovato la cucina migliore ma anche le tradizioni un po' più strane e particolari, metto al primo posto il Giappone, 100%, perché ci sono tutta una serie di cose che uno va lì e deve saperle, quindi devi un po' prepararti prima, te le devi studiare. Ad esempio, se non ti piace mangiare con le bacchette o semplicemente non sei abituato, ti devi abituare. O impari, due sono le cose, o impari, o mangi con le mani, o ti porti la forchetta da casa, perché loro non ce le hanno, quindi scordati di chiedere la forchetta. Altra cosa importante è non si lasciano le mance al ristorante, vietatissimo, e i soldi non si toccano, cioè nel senso tu non glieli dai in mano ma devi appoggiarli su un piattino, il piattino poi viene preso dal cassiere che li maneggia, fine, non c'è un passaggio diretto, funziona proprio così, anche con le carte di credito, la devi mettere lì e loro poi fanno quello che devono. Altre cose importanti, questo mi è capitato però dal vivo ed è stato piuttosto divertente, devo dire. Eravamo a cena al ristorante, mia moglie ha preso una zuppa che era molto calda, ma molto molto calda, lei non pensandoci ci ha dato un sorso e si è scottata. Non fatelo, cioè piuttosto prima soffiate un attimo, perché poi lì si mettono a ridere e vi prendono in giro. Vi prendono in giro. Siamo diventati in una sera gli zimbelli di tutto il ristorante, perché ah guarda qua questi italiani che non si sanno comportare. Come dicevamo prima, sì è vero, noi siamo un po' pignoletti su alcune cose, però anche all'estero non scherzano, quindi impariamo che sennò ci prendono in giro subito.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Samurai J per cominciare questa seconda ora insieme di martedì 4 di agosto. Ciao a tutti, buon pomeriggio e benvenuti su Radio Latte Miele. Ciao, mi presento, tiro fuori come sempre la manina dall'autoradio e ve la stringo mentalmente. Io sono Doug, buon pomeriggio ancora una volta, buon pomeriggio anche a Osvaldo. Osvaldo Dosvaldi, bello, mi piace questo doppio nome, perché in Italia ci sono tanti Andrea d'Andrea, Alessandro d'Alessandro, insomma questi giochi di nomi che un po' ti prendono in giro all'inizio a scuola, però vabbè, alla fine poi è comunque un bel nome. Allora, 335-787-1910 per i vostri messaggi. Fatemi salutare un nostro caro amico ascoltatore sempre molto presente, Giuseppe, che ci racconta che ogni anno vado a Maiori in costiera amalfitana, beh ragazzi, bellissimo, con mia moglie in un bed and breakfast e paghiamo 1200 per 10 notti. Beh, oh, tanta roba, è un pezzone, bravo Giuseppe, dici anche qual è, così almeno possiamo andarci anche noi. Però il 335-787-1910 oggi vi serve anche per un altro motivo, e cioè per ricevere un bel regalo, i biglietti per andare a vedere Tony Pitoni.

0: artista mascherato, divertente, ma molto molto molto talentuoso. Tony Pitoni sarà a Milano all'Ippodromo SNAI di San Siro la sera del 4 settembre, e noi vi regaliamo 2 biglietti per andarlo a vedere. Voi o anche qualcuno di vostra conoscenza, se volete fare un regalo, chiaramente è tutto dipende da voi, fate voi la scelta, però 2 biglietti sono per voi. 335 787 1910, è sufficiente scriverci Tony Pitoni, facile così, per provare a ricevere questo bel regalo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto, la sfida è servita. Info 345 69 70 944.
8: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping, vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia, la salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto, polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia, la salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto, sponsor ufficiale Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.

Blanco Los Angeles sul latte miele e casca fagiolo questa canzone, perché è proprio a Los Angeles. Per un attimo ci trasferiamo almeno con la fantasia, perché immaginate la scena, no? Arriva l'avvocato con la sua classica 24 ore, tira fuori il contratto da firmare pochi giorni prima di andare all'altare. Che cos'è? È il contratto prematrimoniale, è un mondo che è stato anche esportato un po' ovunque, dai film americani. In America il contratto prematrimoniale è una roba molto seria, è proprio un patto che viene stabilito tra i futuri coniugi che riguarda un milione di cose. Nel tempo ne sono saltate fuori veramente tantissime. Ad esempio, vi faccio un esempio velocissimo, nel contratto prematrimoniale di Mark Zuckerberg, cioè il fondatore di Facebook, con la sua attuale moglie, hanno concordato il diritto entrambi ad almeno un appuntamento a settimana. Ci sta. E al minimo 100 minuti cronometrati, non 99 e non 101, ma minimo 100 minuti di tempo da trascorrere da soli, insieme, lontano da casa e lontano dal lavoro. Quindi ha messo in agenda la vita di coppia grazie a questo contratto prematrimoniale. In Italia il contratto prematrimoniale finora però non è mai esistito, non è mai stato importato nel nostro paese, fino a che una sentenza della Corte di Cassazione, giusto dell'anno scorso, ha dato validità proprio a uno di questi accordi. E ci sono delle regole, se vogliamo, che si possono seguire anche qua da noi. Ne parliamo insieme tra poco, intanto torniamo con la bella musica di quest'estate. Francesco Gabbani e Summer Funk su Latte Miele.

Francesco Gabbani e Summer Funk, disco latte e miele di questa settimana. Parlavamo poco fa del contratto prematrimoniale, una parola con un sacco di R su cui è molto facile inciampare, perché sembra che stia per arrivare anche nel nostro paese, favorito da due cose. La prima è una serie di normative europee, la seconda invece è una svolta importante da parte della Cassazione, che giusto l'anno scorso, 21 luglio 2025, aveva validato per la prima volta nel nostro paese un accordo prematrimoniale su una posizione specifica, cioè un marito che si impegnava a restituire alla futura moglie i soldi investiti nella ristrutturazione della casa. Questo era l'accordo, poi non so come è andata a finire, però comunque di fatto rimane quello, che per la prima volta è stato preso in considerazione un accordo prematrimoniale. Non sarà all'americana, nel senso che scordatevi momenti alla Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas che litigavano sugli anni in cui stavano insieme, tradimenti, il peso preso da lei, le corna che gli aveva messo lui, questo qua ce lo possiamo dimenticare, ma ci sono delle cose proprio che si possono fare già oggi, ad esempio mettersi d'accordo sull'intestazione di beni, sulla ripartizione delle spese, sugli obbligazioni matrimoniali e patrimoniali specifiche, no invece a tipo rinunce preventive sul mantenimento dei figli, l'affidamento o assistenza economica post divorzio, insomma tutte queste cose no, tutto il resto invece si può organizzare, anche se in realtà da questo punto di vista noi un po' ce l'avevamo già, grosso modo, una specie di accordo prematrimoniale, cioè comunione dei beni sì, comunione dei beni no, che già ha risolto tanti problemi così. Adesso non vorrei che ci andassimo troppo un po' a incasinare la vita mettendoci lì a litigare ancora prima di sposarsi su tutta una serie di clausole. Lasciamole agli americani, che loro sono più bravi.

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitti, poveri!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.

0: Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
3: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
4: A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20esima edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20esima Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
5: Chi è sposato lo sa, il matrimonio è una lunga trattativa che parte da molto molto lontano, non solo con gli accordi prematrimoniali. Ma viaggiamo in un altro modo adesso con Mina e una canzone del 70.

Loredana Bertè in alto mare su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di martedì 4 di agosto. Ciao a tutti e ancora benvenuti su Latte Miele. 335-787-1910, come sempre, questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp, foto, video, canzoni, tutto quello che volete. Noi siamo ben felici di riceverlo, a patto che non ci mandiate una copia del vostro contratto prematrimoniale. No, quella no, dai, sono fatti privati, non è il caso di condividerli così tanto. Perché insomma il gossip americano ci ha abituato nel corso del tempo a grandi accordi dibattuti per tanto tanto tempo, soprattutto quando poi scatta il divorzio, come ad esempio quando divorziarono Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas. Delirio senza fine, perché saltò fuori che Catherine avrebbe ricevuto 3 milioni di dollari per ogni anno di matrimonio, tipo un contratto, cioè una mancia, a patto che non ci fossero casi di infedeltà da parte di Michael Douglas, in tal caso erano 5 milioni. Però lui pretendeva una riduzione delle cifre nel caso lei avesse preso del peso corporeo. Bruttissimo, questo è proprio brutto, di cattivo gusto, devo dire. Altro strano caso, soprattutto molto più recente, è stato quando Jeff Bezos, il patron di Amazon, ha divorziato dalla prima moglie, quella che l'ha aiutato a costruire tutto l'impero. Lì gli diede il 4% delle sue azioni. Peccato che il 4% delle azioni del signor Bezos fanno 40 miliardi di dollari. Io non so neanche come si scrive, cioè il numero è talmente grande che non so quanti zeri ci vanno messi, davvero una cifra inimmaginabile. Vabbè, ma noi siamo qua, che ce frega di quella. C'è Ligabue sulla Latte Miele.

0: Ligabue, Liberanos Amalo su Radio Latte Miele. Si parlava in questa seconda ora insieme di divorzi, no? E accordi prematrimoniali, ma non parliamo più tanto di quello, ma quelle che sono un po' anche i lasciti e cosa rimane dopo che una storia d'amore finisce, soprattutto quelle storie d'amore tra VIP. Vi ricordate il matrimonio di Madonna con il regista americano Guy Ritchie, forse uno dei più longevi di Madonna, che nella sua vita e nella sua vita da gossip di matrimoni e fidanzamenti ne ha avuti un bel po', veramente tanti, forse da riempirci almeno un pulmino piccolo, dai, almeno un pulmino ce lo riempie. Ecco, a questo proposito è notizia proprio di questi giorni, è disponibile per l'affitto la casa condivisa da Madonna e Guy Ritchie ai primi anni 2000. Siamo in una villa a Londra, nel pieno centro di Londra, in una delle zone più belle in assoluto, cioè il South Kensington, zona vicino Hyde Park, tanti musei, tante librerie, c'è ad esempio in zona c'è Harrods, che è uno dei centri commerciali più famosi al mondo e anche tra i più prestigiosi. Ecco, tutto questo è in affitto, lì per voi vi aspetta, ed è rimasto esattamente cristallizzato come se fosse l'anno 2000, quindi l'arredamento, quello che c'è dentro, la cucina, i divani, i salotti e i mobili, sono quelli scelti da Madonna e Guy Ritchie per la loro vita insieme, quindi potreste anche così un po' magari ritrovate qualche vecchia lettera, qualche fotografia, qualcosa di un po' simpatico che potreste trovare in casa. Ecco, forse la cifra non è abbordabile per tutti, perché per un mese di affitto vale circa 9.000 sterline, 10.000 euro, grosso modo, però ti fai un mese a casa di Madonna, cioè non è mica poco. Una settimana invece sono circa 2.000 sterline, top, 2.200, 2.300 euro. Secondo me si può fare. Poi è una casa molto grande, la puoi dividere, inviti gli amici, insomma, ti inventi qualcosa e vedrai che qualcosa di bello salta fuori. O magari Madonna si ricorda di aver dimenticato lì, non so, un paio di scarpe e ti chiama. Metti caso che succede così, te lo vuoi perdere? No.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi. New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
4: Tenuta Antonini Summer Festival dall'8 al 13 agosto 2026 per vivere la settimana più bella dell'estate 2026 tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto Attila DJ con Matteo Piconi Boys. Domenica 9 DJ Porrini

0: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
1: La Scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Martedì 4 agosto dalle 23 vi aspetta a Ripa Berarda in Piazza Priamo per una serata all'insegna della musica live con il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo!
2: A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor.

Porto con il 3 su 3. Partiamo dal calcio. Si sono celebrati questa mattina alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, leggendario capitano del Milan scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. In migliaia tra tifosi rossoneri e persone comuni hanno voluto dare un ultimo saluto a un campione entrato nel cuore di tutti, milanisti, milanesi e tutti i tifosi. Passiamo agli europei di nuoto, dove continua molto bene la nostra nazionale italiana di altissimo livello, che si prende un'ulteriore medaglia proprio in mattinata. Bronzo anche nel sincro trampolino 3 metri maschile con Stefano Belotti e Matteo Santoro, oro per la Germania. Chiudiamo con il tennis. Finisce subito l'avventura a Montreal di Matteo Berrettini, eliminato al terzo turno da Navone al termine di un match più volte interrotto a causa della pioggia. Rinviate anche le partite di Sonego e Bellucci, i due, meteo permettendo, scenderanno in campo oggi pomeriggio. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: 15:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

America in Cremont, Serena Branchiale e The Colors sulla Latte Miele con Partenope che, spoilerone, si trova al primo posto della classifica di Radio Latte Miele. Uela, capito? Buon pomeriggio a tutti, ciao, buon martedì 4 di agosto, io sono Doug e vi diamo insieme tutti quanti il benvenuto al maestro cappellato in regia. Maestro, buon pomeriggio e benvenuto. Allora, ancora un'oretta buona da passare insieme, ora molto bella perché parliamo di due cose che mi piacciono molto. Una sono gli animali, e mi piacciono sempre molto gli animaletti, un po' tutti, li trovo sempre tutti molto affascinanti. E un'altra che adoro, soprattutto perché l'estate è uguale a questa cosa qui, parleremo di sagre, perché se nel nostro paese sono all'ordine del giorno, soprattutto in quel periodo estivo, ogni piccolo comune c'ha la propria, la sagra della lumaca, la sagra del tortellino, la sagra della patata, la sagra della zucca, insomma ce n'è di tutti i tipi. Per una persona che viene dall'estero, questa cosa delle sagre può sembrare un po' strana. Ne parliamo insieme tra poco.

0: e biglietti su iDays.it.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: A Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sforbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sporbatura.
7: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13esima edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle, polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico di Vere Crovare. Festival del Fungo Porcino, dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme.
9: La Scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Martedì 4 agosto dalle 23 vi aspetta a Ripa Berarda in Piazza Priamo per una serata all'insegna della musica live con il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo!
10: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo.

Tito nella piaga e Businessman su Radio Latte Miele, ed immaginatelo questo businessman, questo uomo d'affari che arriva nel nostro paese per la prima volta, e cosa si aspetta, cosa si immaginerà, cosa, quali sono le sue aspettative? Proviamo ad immaginarcelo. Allora, sicuramente spiagge bianche, un po' di casino, ma quello ci sta. Ristoranti dove mangiare, le cornie della cucina italiana, tutti belli seduti al tavolo, magari con la tovaglia quella classica, quadrettoni bianchi e rossa, un fiasco di vino sul tavolo e un piatto di spaghetti al pomodoro di fronte, e il cappuccino, quello non manca mai. Ecco, questo è un po' l'immaginario che uno si può aspettare di uno straniero che viene in Italia, o è proprio questo che magari vanno cercando. Ecco, proviamo ad immaginare, però travolgiamo tutto quanto e buttiamolo dentro una sagra. La sagra da fuori, per uno che non è abituato a queste grandi manifestazioni con tonnellate di gente e un sacco di cibo, uno se ne immagina, cioè non riesce neanche, fa un po' fatica quasi a concepirla, no, la sagra, perché immaginate il centro di una piccola città tutto ricoperto di tavoli, ci sono tavoli ovunque, ti chiamano col numerino al microfono per andare a prendere la tua ordinazione che hai fatto un'ora fa, perché ormai hai fatto un sacco di coda, arrivi e ti tirano fuori questi piatti da una persona che palesemente non è un cuoco, ma è un volontario di un'associazione locale. Ecco, per uno straniero tutto questo può essere un po' straniante, ci rendiamo conto, però se ne sono accorti gli amici di un giornale molto prestigioso che è il Guardian, giornale inglese molto importante, storico, che ha fatto proprio un bellissimo articolo proprio su questo, sulle sagre di paese italiane, e ne cita qualcuna che vale la pena andare a visitare. Ma prima le ragazze sul latte e miele.

Clara insieme a San Giovanni con le ragazze su Radio Latte Miele. Ci stavamo immaginando un po' questo ipotetico turista straniero che arriva in Italia con delle aspettative di un tipo e poi si ritrova a una sagra di paese totalmente stravolto, perché uno se le immagina, no? I tavolini piccolini con la tovaglietta, il fiaschetto di vino, il lume di candela, queste robe qua, e poi sagra di paese, tavoloni di legno e panche infinite, fa panche su panche su panche fino all'orizzonte. Allora, questo articolo del Guardian però cita anche delle sagre italiane che sono secondo me comunque interessanti da capire e da vedere insieme. Una è la sagra dei Municedda. Ok, siamo in provincia di Lecce, a Cannole, e dal 10 al 14 di agosto c'è questa sagra che esiste dal 1985, ma le Municedde sono le celebri lumache della zona. Quindi è la sagra della lumaca, in sostanza. Ecco, voi immaginatevi il turista straniero che arriva e vede queste che si mangiano le lumache. Ma come? Ma non mangiavate mica la lasagna tutti i giorni, tutto il giorno? Eh no, caro amico, no, non va così. Invece, una al sud e una al nord, andiamo molto a nord, però in Alto Adige, a Vipiteno, c'è il 13 di settembre la sagra dei Canederli. E non è una sagra normale questa, perché questa la organizzano gli alpini. E occhio, quando si parla di alpini bisogna stare attenti, perché cosa fanno? Prendono i classici tavoli, le classiche panche, e le distendono tutte lunghe per tutto il centro del paese. Fanno una tavolata da 400 metri di tavolo, tutto con tovaglie, tutto quanto il necessario, per ci coprono tutto il centro storico. È la sagra proprio del Canederlo. È una sala da pranzo a distesa d'occhio, un posto meraviglioso. Poi i Canederli, ragazzi, fidatevi che sono buoni. Anche a Ferragosto li mangerei, i Canederli, buonissimi.

Buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai. Nei posti più lontani, che non hai visto mai. Perché non c'è domani.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'Oliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità, tra degustazioni, eventi e laboratori. Il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
9: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
10: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con la nostra gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
11: Parlavamo di viaggi e di sagre, ma il nostro viaggio con la musica italiana forse anche meglio, mi azzardo in questa cosa. E partiamo con una bellissima canzone degli anni 70 di Lucio Battisti.

su Radio Latte e Miele. Voi come sempre siete sempre benvenuti a parlare con noi, a chiacchierare tra di voi, anche tra ascoltatori, al 335 787 1910, il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi. Oggi è martedì 4 di agosto, è una giornata speciale per chi ama la natura, perché è la giornata mondiale dedicata ai gufi. Che belli i gufi, sono degli animali bellissimi, affascinantissimi e anche molto divertenti. Mi è capitato più volte di incontrare delle pagine su Instagram, sui social, dedicate proprio ai gufi e alcuni gufi domestici. Metti caso, sai, classica situazione, salvi un gufo, ti si affeziona e continua a frequentare casa tua. Quelle situazioni lì fanno molto ridere, sono molto divertenti. Perché si celebra questa giornata speciale? Perché il gufo, come tanti altri purtroppo, è una specie a rischio. Si pensate che in Finlandia hanno fatto questo studio, nel corso degli ultimi 10 anni i gufi, gufo comune, gufo di palude e altre specie, hanno subito un calo superiore al 50% nella popolazione, quindi sono veramente tanti. Le cause sono purtroppo sempre le stesse, sempre di tipo climatico e anche da parte dei bracconaggio, i bracconieri che vanno a caccia di questi animali. Quindi se vediamo un gufo sappiamo che è un momento speciale, perché un animale raro e che va tenuto da conto. In Italia c'è anche un piccolo festeggiamento, se vogliamo, perché a Massimeno, siamo in Trentino, proprio oggi il gruppo italiano Civette organizza una proiezione notturna, un'uscita guidata per ascoltare i canti dei gufi nei loro habitat naturali, quindi in posto, insomma, anche un bel modo per celebrare questa giornata. E il gufo è anche molto curioso come animale, tra poco vediamo, perché fa delle cose che gli altri animali non si possono permettere. Attenzione alla cervicale, ho già detto tutto. Intanto c'è Biagio Antonacci su Radio Latte e Miele, questa è Iris.

Biagio Antonacci e Iris su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa dei gufi, oggi è la giornata mondiale proprio di protezione nei confronti di questi animali, uccelli rapaci meravigliosi e bellissimi, che hanno una tutta una storia da raccontare e da preservare. Fanno delle cose stranissime i gufi, non so se li avete mai visti, sono buffissimi intanto, ma fanno anche delle robe veramente particolari. Ad esempio, il grande classico, il gufo, forse non so se lo sapete, ma non può muovere gli occhi come noi, no? Che guardiamo a destra, a sinistra, su e giù. Cosa deve fare quindi? Si gira tutta la testa in 100.000 modi diversi e sembra che quasi la gira del tutto. 270 gradi di rotazione può avere il gufo, quasi un giro completo, e tutto grazie a una particolare e complessa struttura di vertebre, vasi sanguigni, che non interrompe chiaramente il flusso del sangue. Poi un'altra particolarità del gufo, motivo per cui è uno dei predatori più temuti nelle foreste, è che il suo volo è quasi a 0 decibel. Non si sente, non lo puoi sentire. Le sue piume hanno dei bordi particolarmente frastragliati che spezzano del tutto le turbolenze dell'aria, e la superficie assorbe così il rumore residuo. Hanno fatto proprio

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Rap, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Dal 1 al 7 agosto a Posto del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile, braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla Chiesa San Gabriele, evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio, sponsor ufficiale Centro Carne.
2: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
3: Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Boys. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Boys. Mercoledì 12, Solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red and Easy aprono a Paolo Nois. Dall'8 al 13 agosto 2026, Tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
4: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.

0: Velvet Boy Band su Radio Latte Miele in questi ultimissimi minuti insieme, martedì 4 di agosto. Ancora benvenuti su Radio Latte Miele, non è che se vado via io la radio si spegne, ma no, è che sta cosa, no no, certo che no. Tra poco, come sempre, Anna Patti. Però, a proposito dei Velvet, fanno un po' parte di quel magico mondo pre-social, cioè usciti con la loro musica quando i social non erano proprio alla portata di tutti, perché c'era sì MySpace, forse c'erano i primi momenti di MSN Messenger, non so se ve lo ricordate, una roba che però ha dato il via a tanti altri, WhatsApp su tutti, quindi una chat su cui potevi iscriverti veramente in tempo reale. Funzionava solo col computer, però oh già, era tanta roba per essere i primissimi del 2000. Io da ragazzino negli anni 2000 l'ho usata veramente veramente tanto e sono sicuro che anche i Velvet l'hanno usata. Però insomma rientrano un po' in quell'immaginario collettivo dei primissimi 2000 a cui in tanti della mia generazione, volendo, sono molto affezionati. Ci mettiamo dentro, se vogliamo, anche, che ne so, Valeria Rossi, i Finlay, o andando un pochettino più indietro, i Ragazzi Italiani. Quello è proprio un altro mondo, però comunque siamo un po' lì. Fenomeni molto adolescenziali che oggi non ci sono più, sono stati trasformati e sostituiti da altri, giustamente. I Velvet purtroppo poi si sono sciolti, mi pare una decina di anni fa, grosso modo, forse intorno al 2015, quindi la loro musica però, soprattutto questa, possiamo considerarli anche un po' una one hit wonder, cioè quegli artisti e quelle band che hanno fatto una sola canzone di grandissimo successo e ancora oggi ce li ricordiamo per questo.
1: Sì, 16:59.
0: Non so se cioè, hai un vestito oggi, cara Annina Patti. Ciao, buongiorno, benvenuta.
2: Buon pomeriggio.
0: A te.
2: Sì.
0: È molto elegante.
2: È elegante.
0: Sei molto elegante
2: okay,
0: oggi.
2: Grazie.
0: Sì.
2: È un po' provenzale, un po' country.
0: Provenzale country, ecco cos'era. Mi mancava sia il provenzale che il country.
2: Non so, io l'ho comprato pensando che fosse stile country.
0: È abbastanza fresco?
2: Sì, devo dire
0: perché
2: di sì.
0: Perché uno pensa, più mi spoglio e meglio sto.
2: Invece no.
0: Esatto, bisogna mettere vestiti larghi.
2: Esatto, questo è lungo e largo, quindi fa la sua funzione.
0: Fa
2: passare l'aria attraverso.
0: Attraverso?
2: Esatto.
0: Ah, hai capito, maestro cappellato.
2: Ma vedi che io quando do i consigli agli ascoltatori, poi sono la prima a seguirli per vedere se sono buoni o no.
0: Questo
2: e
0: è
2: siccome
0: giusto.
2: Qualche giorno fa dicevamo abiti lunghi, traspiranti, larghi, eccetera, eccetera, ho detto proviamo, magari funziona. In effetti si soffre un po' meno.
0: Che devo dire, quest'estate ho deciso di adottare la tecnica del pantalone di lino. Che funziona.
2: Vedi?
0: Funziona. Funziona parecchio.
2: È così.
0: Peccato che poi i miei si consumano talmente sudo e mi si sciolgono addosso.
2: Credo che valga un po' per tutti.
0: Vabbè, un disastro. Vabbè, cosa dobbiamo fare? Del resto cambierò pantaloni più spesso. Meno male che online si trovano a poco, se no ero fregato.
2: Bene.
0: Grazie Annina.
2: Ma figurati, quando vuoi.
0: Ciao. Ciao, a domani.
2: Ciao, a domani. E noi cominciamo con la musica. Ci sono Emma e Fabri Fibra.

mai. Fabri Fibra con Antidroga. Ancora buon pomeriggio a tutti voi da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia in questo martedì 4 di agosto insieme fino alle 20. Anche questo pomeriggio notizie, curiosità. Parliamo tra poco di un accessorio che viene dal passato, viene da molto molto lontano, è tornato in auge già l'anno scorso e anche quest'estate abbiamo un po' avuto modo di parlarne, ma adesso è diventato un oggetto indispensabile, lo usano tutti per proteggersi un po' in questa estate veramente molto molto calda. Sto parlando del ventaglio, rimanete con noi, ne parliamo tra poco.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social Associazione Faraone Insieme.
8: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
9: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
7: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.

Lisa con canzone estiva qui su Radio Latte Miele. Allora, parlavamo di ventaglio, ormai si vede ovunque, lo usiamo praticamente tutti, a parte le giovanissime che invece girano con il ventilatorino portatile. Poi invece davvero il caldo senza tregua, i picchi di 40 gradi di questi giorni hanno riportato in auge il ventaglio, che sia stato acquistato nuovo di secca o tirato fuori dal fondo del cassetto, dal baule della nonna, è diventato veramente indispensabile. Pensate che questo pomeriggio in tram andavamo proprio ritmicamente, ognuno con il suo ventaglio, e io ho sfoggiato il mio griffato Latte Miele, perché è uno dei gadget di Latte Miele. Devo dire che ho invidiato molto la signora davanti a me, che aveva un bellissimo ventaglio, secondo me antico, sicuramente tirato fuori da un baule, davvero. E poi c'è tutto un linguaggio legato al ventaglio, c'è tutta una bellezza e un'eleganza anche nel modo in cui si apre, si chiude, si usa per sventolarsi, ci sono veramente tanti racconti. Quello che io però non sapevo e che ho scoperto è che a Greenwich, nel sud-est di Londra, c'è il Fan Museum, l'unico museo al mondo interamente dedicato al ventaglio. È stato fondato nel 1991 grazie a due collezionisti e raccoglie migliaia di ventagli provenienti da diverse epoche, da diverse culture, quindi un luogo che custodisce secoli di storia della moda, dell'artigianato, del design, ma anche della cultura. Ce ne sono altri, ve li dico tra poco. Intanto andiamo avanti con la musica, arriva anche lui con il suo ultimo singolo, stiamo parlando di Bresh, questa è Da Dio.

Brush con Daddio, questo Radio Latte Miele. Parlavamo di musei del ventaglio, parlavamo di quello che c'è a Londra, ce n'è uno anche a Parigi con una collezione di 15.000 pezzi che anche questi risalgono a varie epoche, vari periodi. Comunque andandosene in giro un po' per tutta l'Europa ci sono tantissimi musei come questi, ma ci sono anche tanti negozi, tante fabbriche di ventagli che sono anche molto antiche. A Madrid ce n'è una nel cuore di Madrid che è un'istituzione da 200 anni, però anche l'Italia, da Milano a Napoli, ha le sue fabbriche e alcune sono veramente antichissime, anche qui parliamo degli anni 20, degli anni 30, e i ventagli soprattutto in queste fabbriche vengono ancora costruiti come si faceva una volta, quindi in modo manuale, scegliendo i materiali migliori da quelli anche più rinomati, quelli anche più raffinati per creare i ventagli. E una delle abitudini che avevano le signore nei primi del Novecento quando usavano il ventaglio era quella di spruzzare su il profumo, così lasciavano anche quest'alone, che appunto questa brezza profumata che caratterizzava anche ognuna di loro. Beh, insomma, visto che è tornato di moda, non abbiate paura nello sfoggiarlo e usarlo quest'estate.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata, apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social Associazione Faraone Insieme.
5: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
8: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21:30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco gli Amici per Sempre. Il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito. Un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21:30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre. Il tributo ai Pooh. Un concerto da vivere e da cantare insieme.
9: Si viaggia nel tempo qui su Radio Latte Miele. Tra poco andiamo nell'81 con Edoardo De Crescenzo, ma adesso facciamo partire il nostro viaggio dal 1960 con Gino Paoli e La Gatta.

0: Edoardo De Crescenzo e il nostro viaggio ci ha riportato nel 1981, ma soprattutto ci ha permesso di riascoltare questa canzone di De Crescenzo ancora, che è diventato un grande classico della musica italiana. Parliamo di movimento, di attività fisica e di allenamento durante l'estate, che diventa sempre più complicato, perché un po' diventa complicato a volte anche in inverno iscriversi in palestra, tenere degli orari precisi, andarci tutte le settimane. E c'è un recentissimo studio che invece ci dà un'apertura per il futuro molto interessante, che parla di ballo, nel senso che il ballo ha una caratteristica diversa, si può fare in casa, si può fare senza attrezzi, senza particolare preparazione e anche solo per pochi minuti. E proprio un recente studio ha provato a misurare quanto vale dal punto di vista fisiologico una breve sessione di ballo libero negli adulti, ma parliamo anche di sessioni da 5 minuti, da 4 minuti, cioè il tempo di una canzone, come quella che per esempio arriva adesso, Gianna Nannini e Giovanotti, Radio Baccano.
1: Hai ragione, in prigione!

0: quasi 5 minuti, perché durava più o meno 4 minuti e qualcosa. Allora, i ricercatori hanno messo alla prova 48 persone tra i 18 e gli 83 anni, chiedendo loro proprio di ballare liberamente per 5 minuti, con o senza musica, e scegliendo spontaneamente intensità e movimento. Il risultato: questa attività è paragonabile a un'attività fisica moderata o vigorosa. Cioè, in altre parole, muoversi seguendo la musica non è solo un passatempo, ma può diventare un vero stimolo cardiovascolare, aiutandoci proprio a rimettere in moto il nostro organismo. Non solo, lo studio ha sottolineato come ballare senza seguire neanche delle indicazioni precise, ma seguendo semplicemente il proprio ritmo e i propri movimenti, dia sfogo ad un'attività che fa bene al nostro umore e fa bene anche al nostro cervello. Quindi è vero che i 5 minuti non sono paragonabili ad un'attività costante in palestra, però sono un punto di partenza, anche perché i ricercatori dicono il ballo, essendo proprio semplice, ci permette anche di creare dei movimenti che possono essere ripetuti nel tempo. Quindi, anche se non abbiamo tempo di andare in palestra, però magari a casa, anche semplicemente ascoltando la radio e alzando il volume, ogni tanto possiamo concederci quei 5 minuti di ballo che ci fanno bene.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Dal 1 al 7 agosto a Passo del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21esima sagra del maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile: braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla chiesa San Gabriele. Evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio. Sponsor ufficiale Centro Carne.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
8: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
9: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
8: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
10: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
11: A Colli del Tronto, dal 5 al 10 agosto, presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30, stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor.

Ramazzotti a chiudere il nostro primo viaggio con Bambino nel tempo dal 2006 e noi continuiamo, come abbiamo fatto nei giorni scorsi, ad esplorare tutti i musei che sono aperti di notte nel mese di agosto. Sono tante le aperture in tutta Italia e quest'oggi voglio parlarvi di queste. Tutti i venerdì di agosto fino al 6 settembre Ravenna organizza Mosaico di notte. Sono i percorsi serali con i monumenti simbolo della città aperti in orario notturno, tra cui gli spettacolari mosaici della Basilica di San Vitale, del Mausoleo di Galla Placidia. Quindi insomma un'occasione per vederli in modo molto suggestivo la notte. Ve ne do un altro, ma ne parleremo dei tanti musei aperti anche nei prossimi giorni. L'iconica Valle dei Templi di Agrigento apre alle visite notturne dei suoi templi nei giorni feriali fino alle 23 e fino a mezzanotte nei festivi e nei prefestivi, permettendo proprio di ammirare il Tempio della Concordia e tutti gli altri monumenti illuminati. Davvero uno spettacolo meraviglioso. Se siete da quelle parti o se avete intenzione di andare, programmate la vostra visita proprio di sera perché è speciale.

0: 17:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Ancora buon pomeriggio, buon martedì da parte di Anna Patti e Umberto Cappellato che è in regia. La nostra seconda ora insieme. Se volete, noi siamo qui anche a vostra disposizione, se volete condividere la vostra estate con noi, il nostro contatto di WhatsApp è sempre a vostra disposizione. Vi ricordo il nostro numero che è il 335 787 1910.

0: agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero, tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo con Gusto, l'estate ha tutto un altro sapore. Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto.
1: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
2: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
1: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
2: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
1: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
3: La Scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Martedì 4 agosto dalle 23 vi aspetta a Ripa Berarda in Piazza Priamo per una serata all'insegna della musica live con il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo!
4: Dal 7 al 9 agosto ad Acqua Santa Terme torna la 13esima edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionistico Giro delle Tette con l'arrivo al punto panoramico di Vere Crovare. Festival del Fungo Porcino, dal 7 al 9 agosto ad Acqua Santa Terme.
5: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sforbatura. Quattro serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sforbatura.

settembre con Due settimane, il suo ultimo singolo qui su Radio Latte Miele. Noi continuiamo a parlare di vacanze. Proprio in quest'estate abbiamo scoperto che agli italiani piacciono le vacanze esperienziali, e questa è un'esperienza che sarebbe bello fare, perché gli estoni invitano estranei e turisti a casa durante questo evento molto particolare che si chiama Giornate dei Caffè in Casa. Avrei voluto dirvelo in estone, ma è molto complicato, allora meglio la traduzione in italiano, che è una tradizione estiva in cui proprio i residenti aprono i giardini privati, i cortili, i garage per offrire cibo fatto in casa. E questa usanza trasforma tra l'altro temporaneamente le abitazioni proprio in punti di incontro aperti un po' a tutti, a visitatori, a turisti, a vicini di casa, ed è un modo per condividere antiche ricette di famiglia, piatti tipici della zona, permettere anche a chi magari è stato lontano di tornare nei luoghi d'origine per ritrovare la propria comunità, e anche rompere temporaneamente la nota riservatezza degli estoni che per qualche giorno aprono i loro spazi più intimi. Succede in estate solitamente, ma qualche particolare in più su come avvengono questi incontri e su cosa si mangia anche, quali sono le ricette tipiche, ve lo do tra poco. Intanto invece ascoltiamo lui, Francesco Gabbani.

Francesco Gabbani con Summer Funk, ma noi siamo insieme a voi in Estonia, stiamo esplorando questa tradizione per cui un po' in tutte le regioni dell'Estonia, da nord a sud, appunto case, cortili, varie comunità aprono le loro abitazioni a vicini e turisti. Possono riguardare appunto anche i piccoli villaggi costieri, ma anche i quartieri storici delle grandi città. Diciamo che un po' tutte le regioni dell'Estonia vengono coinvolte. Cosa si mangia? Dicevamo che degustano ricette tipiche, diciamo che il menù poi varia in base alla fantasia della famiglia che ospita, ma anche alla regione. Però ci sono alcuni piatti che sono dei grandi classici e sono imperdibili, tipo un formaggio fresco fatto in casa con semi di cumino e latte cagliato, o per esempio l'immancabile pane nero di segale estone, che spesso viene servito sotto forma di tartina con burro, uova sode, papaline marinate, che sono dei piccoli pesci simili alle acciughe. Si va dal dolce al salato, per esempio ci sono le torte, le crostate, i rotoli farciti con i frutti di bosco freschi, magari presi proprio dal giardino di casa o direttamente dal bosco. Ce n'è un po' per tutti i gusti. È anche tipica questa bevanda, linfa di betulla, tipico dell'Estonia, limonate ai frutti di bosco, e il kali, che è una tradizionale bevanda che è leggermente frizzante, fermentata a base di pane di segale. Tante cose dunque da degustare e tanti ricordi poi da portare a casa.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
5: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
6: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
6: Globo Biancheria, per la tua casa.
5: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Voice. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Masse e Raul Blanco DJ più Periodico Voice. Mercoledì 12, solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red and Easy aprono a Paolo Noise. Dall'8 al 13 agosto 2026, tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: Latte e miele. Beh,

viaggia come sempre a quest'ora su Radio Latte Miele. Allora, tra poco, dal 1984 riascoltiamo un classico di Fabio Concato, e adesso, a proposito di classici, si va nel 66 con Patti Pravo e Il ragazzo triste.

Fabio Concato con Tienimi dentro te dal 1984, sempre bello riascoltare la voce di Fabio Concato, ma adesso il viaggio continua e ci porta nel 1992, loro li avete già riconosciuti, lo so, gli 883 con Nella Notte.

0: 32 nella notte. Noi parliamo di cinema, c'è il Giffoni Film Festival in questi giorni, ma soprattutto parliamo di Shaun the Sheep. È una serie animata in stop motion a pecora nera, Shaun the Sheep appunto, insieme al suo cane Beezer, a tutto il suo gregge, al fattore, pronta a tornare tra pochissimo, in realtà il 28 di ottobre al cinema con una nuova avventura che si chiama Shaun Vita da Pecora Operazione Zucca, cioè i due reagisti e creatori, insieme ai creatori di Shaun hanno realizzato proprio un film per tutta la famiglia per Halloween e, come vi dicevo, lo hanno presentato proprio in questi giorni al Giffoni Film Festival. I due registi hanno raccontato quale sarà la storia che vedremo al cinema, ma anche come è stata realizzata, perché insomma ci vuole tanto tempo per fare un film in stop motion, addirittura ci hanno messo 4 anni di lavorazione, perché lo stop motion è fatto proprio con i pupazzetti che vengono mossi e che poi vengono fotografati in maniera veramente povera, ve l'ho spiegato in modo molto molto semplice e riduttivo, però il risultato poi è bellissimo. Vi do un po' di particolari su quello che vedremo ad ottobre tra poco.
1: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro, Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
3: E batte tu animale, batte come.
2: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Qualche velatura in più in Sardegna. In giornata qualche temporale in montagna e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia, la salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto, polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia, la salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente, Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto, sponsor ufficiale Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.
6: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio, per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
7: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
8: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: Amici della Briscola, preparate le carte. Domenica 16 agosto dalle 13.30 a San Vito di Valle Castellana torna la grande gara di Briscola riservata a 256 coppie. Un montepremi eccezionale con 10.000 euro in buoni acquisto al primo classificato, vitelli in premio e premi fino all'ottavo posto. Dal nono al 32esimo posto, rimborso quota di iscrizione. Quota di iscrizione 100 euro a coppia. Durante la giornata stand gastronomici con gli autentici sapori della tradizione. Prenota subito il tuo posto. La sfida è servita. Info 345 69 70 944.
10: Latte e miele.

noi muoviamo ogni volta perché è completamente animabile. Hanno raccontato che per fare il film ci sono voluti 4 anni di preparazione e 9 mesi per girarlo, quindi veramente tanto tempo. L'idea, dato che i due registi sono un po' appassionati di film horror, era quella di creare un film che fosse sì un po' spaventoso per Halloween, ma soprattutto tanto divertente per coinvolgere tutta la famiglia, dai più piccoli ai più grandi, perché tutti potessero vederlo divertendosi appunto con un po' di citazioni che vengono dal mondo del cinema horror, ma anche dalla musica, una citazione di Thriller di Michael Jackson, insomma tante cose da ritrovare, un omaggio a Psycho anche dentro il film, con protagonista la pecora più famosa dell'animazione in stop motion, che tra l'altro ha questa caratteristica: lei non parla mai, però si fa sempre capire da tutti e diverte tutti, e sicuramente lo farà anche con questo lungometraggio, questo nuovo lungometraggio. Dovremmo aspettare il 28 di ottobre quando uscirà nei cinema.

0: 18 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Achille Lauro, la città degli angeli, qui su Radio Latte Miele, terza e ultima ora insieme in compagnia di Anna Patti in questo martedì 4 di agosto. E tra poco parliamo di una cosa, magari ne avete già sentito parlare, li conoscete già, magari qualcuno di voi, per esempio, che sta ascoltando Radio Latte Miele ha provato l'esperienza, sarei curiosa di capire perché l'ha provata e come è stata soprattutto. Parliamo di concerti e parliamo dei biglietti only audio. Allora, per chi non sapesse esattamente cosa sono questi biglietti, tra poco vi racconto.

0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora attenzione tra Madrid e Roma che, dopo i fatti di Ceuta, ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Al termine del summit di questa mattina tra i ministri degli interni dei 27, il commissario europeo agli affari interni Brunner ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen, mentre il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi: non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E nella riunione sono stati assunti una serie di impegni condivisi: continuare a combattere il traffico di migranti, rafforzare le frontiere dell'Unione e instaurare partenariati solidi con i paesi terzi. Quanto all'altro punto sul tavolo, gli hub per i rimpatri proposti dall'Italia sul modello Albania, Brunner ha specificato che sono legittimi, ma al momento sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. Resta dunque l'opposizione di Francia e Spagna. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Bessent. No comment da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei ha aggiunto che gli unici colloqui in corso riguardano le discussioni con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo a Hormuz. Ma l'annuncio di Bessent sulla possibile riapertura dello stretto tonifica le borse in positivo. La chiusura delle piazze europee: Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%, in positivo anche l'avvio di Wall Street, in calo le quotazioni del greggio. Tuttavia le tensioni nell'area del Golfo Persico mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Nel nostro paese il prezzo del gasolio è arrivato a 2,10 euro al litro in modalità SERF lungo la rete stradale, e il più alto dal 29 luglio. Stabile il prezzo della benzina, intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. Intanto il Consiglio dei Ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, non discuterà la proroga del taglio delle accise. Si attendono prima i dati sulle entrate IVA sui carburanti per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Ancora grande Italia, gli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 chilometri in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. E questa sera la finale femminile nei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualifiche, grande favorita Chiara Pellacani, a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. È tutto, a più tardi.
2: L'associazione San Vito in Festa organizza dal 12 al 19 agosto a San Vito di Valle Castellana la 15ª Sagra del Pastore e la Solennità di Maria Santissima Assunta. 8 giorni di musica, gastronomia e divertimento per tutti. Stand aperti ogni sera, specialità della tradizione, musica live, fuochi d'artificio, torneo di briscola e gonfiabili per i più piccoli. Ti aspettano grandi tributi: New Trolls, Nino D'Angelo, Vasco Rossi, Pooh e musica per tutte le età. Non mancare alla festa più attesa dell'estate a San Vito di Valle Castellana dal 12 al 19 agosto. Info al 345 69 70 944.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: La Scuola Music Academy Ascoli prosegue il tour estivo di eventi. Martedì 4 agosto dalle 23 vi aspetta a Ripa Berarda in Piazza Priamo per una serata all'insegna della musica live con il coro Incanto. Evento a ingresso gratuito, sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo!
6: Vuoi dire addio ai peli superflui? Da Farmacia e Farmaestetica Simonelli, in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. E in più, promo speciali su tutte le zone laser, LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. Ti aspettiamo anche per la notte di San Lorenzo, con check-up, omaggi e sorprese. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
7: Tenuta Antonini Summer Festival, dall'8 al 13 agosto 2026, per vivere la settimana più bella dell'estate 2026, tra natura delle vigne, musica e divertimento. Sabato 8 agosto, Attila DJ con Matteo Piconi Boys. Domenica 9, DJ Porrini, apre a Molella DJ. Lunedì 10, Marini e Ferrara. Martedì 11, Faustino Mass e Raul Blanco DJ più Periodico Boys. Mercoledì 12, Solo Anime Funk aprono La Notte di Gianni Schiuma. Giovedì 13, Red and Easy aprono a Paolo Nois. Dall'8 al 13 agosto 2026, Tenuta Antonini Summer Festival ad Ancarano.
8: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Baby K con Tuca Macarena, il disco latte miele di questa settimana. Allora, parlavamo di concerti e di biglietti. Negli anni ne sono spuntati di tanti tipi, per esempio i biglietti a visibilità limitata, ma ultimamente sono usciti anche questo tipo di biglietti, only audio, no view, cioè acquistando questo biglietto si può soltanto sentire il concerto, ma non si ha alcuna visione dell'artista, neanche attraverso i maxi schermi. Quindi insomma una nuova tipologia di biglietti che tra l'altro sono stati usati nei grandi eventi. Il caso più recente è quello di Bruno Mars, che attraverso la sua agenzia proprio a Wembley, allo stadio di Londra, aveva messo a disposizione questi biglietti per posti alle spalle del palco, dai quali è assolutamente impossibile vedere l'esibizione. Nonostante questo, chi li ha acquistati pare ovviamente vengono acquistati ad un prezzo calmierato, quindi costano molto meno rispetto agli altri biglietti, ci mancherebbe anche, però pare che chi ha vissuto questa esperienza a quel concerto non se ne sia affatto lamentato, perché da una recente intervista, alcuni sono stati sentiti, hanno detto perché è bello comunque vivere l'esperienza, essere lì con gli amici, vivere l'atmosfera, quindi il concerto un po' vissuto solo ed esclusivamente come evento. Però c'è da dire che non solo nel retropalco non si vede, non si ha possibilità di vedere, ma a volte non si sente neanche bene. Ne parliamo tra poco di quest'altro aspetto. Intanto noi ascoltiamo Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Allora, questi biglietti only audio, si avverte ovviamente l'utente che non c'è modo di vedere né il palco né l'artista dai maxi schermi, perché si tratta di biglietti da retropalco. Però questo vuol dire anche che non si sente neanche bene, perché il più delle volte non viene predisposto un impianto audio installato per far sentire anche dietro il palco, perché sono predisposti per far sentire solo chi sta davanti al palco. Quindi che ci si va a fare a questi concerti, mi chiedo io, spendendo anche del denaro, per quanto poco, per acquistare questo tipo di biglietto? Io non lo farei mai, ma proprio mai. Allora, piuttosto, dicevamo proprio con il regista Cappellato, meglio torniamo al tempo in cui i concerti si facevano alla radio, e quindi noi da casa con il nostro bel impianto ascoltavamo il concerto alla radio. Lui ne ha fatti tanti di concerti così. E poi riflettevamo sul fatto che siamo passati negli anni dai biglietti, quelli che ci permettono di accedere all'area VIP, di incontrare l'artista, a biglietti in cui non solo non lo vediamo, ma non sentiamo nemmeno quello che sta cantando. Non lo so, forse dobbiamo un po' rivedere le cose, abbiamo esagerato.

0: Sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
4: Sabato 8 agosto a Norcia, Perugia, Festa del Covo. Domenica 9 agosto a Servigliano, Fermo, la Compagnia dei Folli. A Colli del Tronto dal 5 al 10 agosto presso il Parco della Pace, 20ª edizione della Sagra della Raspella. Dalle 19.30 stand gastronomici con specialità gustosissime, musica dal vivo e divertimento assicurato. Dal 5 al 10 agosto a Colli del Tronto, 20ª Sagra della Raspella, per un'estate ricca di sapore. Sponsor Autosport.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Dal 1 al 7 agosto a Passo del Mulino di Sant'Egidio alla Vibrata torna la 21ª Sagra del Maiale e gnocchi ripieni freschi. Un menù irresistibile, braciole, salsicce, costatelle, olive ripiene, polenta, gnocchi, frittelle, hamburger di scottona e tanto altro. Ogni sera musica dal vivo con gruppi spettacolari e tanto divertimento per tutti. Vi aspettiamo in via Metella 12 accanto alla Chiesa San Gabriele. Evento organizzato dall'Associazione San Gabriele di Passo del Mulino con la compartecipazione dell'amministrazione comunale di Sant'Egidio. Sponsor ufficiale Centro Carne.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
8: Ultimo viaggio nel tempo per questo martedì pomeriggio, tra poco ci porterà nel 1981 con Claudio Baglioni, adesso solo qualche anno prima, 1978 con Rino Gaetano e Monterrey Geppi.

festeggia i 40 anni di un suo grande album che è La vita è adesso, e lo festeggia con tutta una serie di iniziative. Già ieri ha lanciato sui suoi canali social ufficiali questo progetto multimediale che si chiama Frammenti e che accompagnerà i fan con una sorta di viaggio di avvicinamento all'inizio del suo grand tour, che partirà il 24 di ottobre da Roma con l'evento Che notte è questa, la serie di concerti che partiranno appunto, come diciamo, per poi fare un anno intero di concerti per celebrare proprio il quarantesimo della vita è adesso. Partiranno da Roma, da Villa Borghese, come dicevo, ad ottobre, ma da qui a quel momento sui suoi profili social ci saranno tutta una serie di clip speciali che saranno pubblicate di settimana in settimana e che fonderanno immagini, grafica, filmati, musica e anche voci di persone famose, recitanti, che ripercorreranno appunto alcuni passaggi significativi dei testi dell'album. Tutto questo per poi arrivare all'inizio del suo tour, che durerà un anno intero, dal 24 di ottobre 2026 al 23 di ottobre 2027, con il gran finale sempre a Roma ai Fori Imperiali con Che notte è questa, il ritorno. Beh, non vediamo l'ora anche di vedere le prossime clip che Claudio Baglioni metterà sui suoi social e ovviamente di percorrere insieme a lui questo grande viaggio per festeggiare quello che è ancora l'album più venduto in Italia di sempre, La vita è adesso, appunto. Continuiamo con il nostro di viaggio nel 1995.

0: Backstreet Boys, non puoi lasciarmi così, è rara occasione in cui i Backstreet Boys hanno cantato in italiano e loro saranno protagonisti di un grande evento in Germania, si chiama Uncoming Live in Germania, l'unico evento esclusivo con cui i Backstreet Boys celebreranno il loro ritorno in Germania dal 25 di settembre al 7 di ottobre e la Merkurspiel Arena ospiterà appunto 10 concerti consecutivi, gli unici spettacoli europei del gruppo nel 2026 e trasformerà Düsseldorf anche in una delle principali destinazioni del turismo musicale dell'anno. Quest'anno il turismo musicale ha avuto un grande impatto, quindi tante le persone che hanno scelto di viaggiare in virtù di un concerto. Esatto, e questa è un'occasione unica tra l'altro per scoprire Düsseldorf, ci sono tutta una serie di collegamenti con il centro della città dall'arena anche attraverso il trasporto pubblico. E quindi la posizione centrale della struttura permette anche di visitare il centro storico, il lungo fiume sul Reno, i principali punti di interesse della città prima o dopo il concerto. E quindi il concerto si trasforma in un'occasione poi per vivere un vero e proprio viaggio e per scoprire anche la città dove si va. Ma di questa cosa, del turismo nato attraverso i concerti o per i concerti, magari ne parleremo nei prossimi giorni.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
6: Sabato 8 agosto a Norcia, Perugia, Festa del Covo. Domenica 9 agosto a Servigliano, Fermo, la Compagnia dei Folli.
7: A Petritoli torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'estate. Dal 7 al 10 agosto vi aspetta la 21esima edizione della Sagra della Sforbatura. 4 serate di sapori autentici con costine, salsicce e bracciole di maiale alla brace, polenta, musica e tanto divertimento. Apertura stand gastronomici dalle ore 19, posti al coperto. E non perdete le visite guidate gratuite del borgo alle 18.30 e alle 21.30. Dal 7 al 10 agosto tutti a Petritoli, alla Sagra della Sforbatura.

0: sistemiamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
1: Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto, la 21esima sagra del maccheroncino di Saragolla. A Garrufo di Sant'Omero tutte le sere stand aperti dalle 19. Sapori d'Abruzzo, piatti tipici, musica e tanto divertimento. Garrufo con Gusto, l'estate ha tutto un altro sapore. Dal 2 all'8 agosto torna Garrufo con Gusto.
2: Ad Ascoli Piceno arriva una serata da cantare tutta d'un fiato. Giovedì 6 agosto alle 21.30 nella splendida Piazza del Popolo salgono sul palco Gli Amici per Sempre, il coinvolgente tributo ai leggendari Pooh. Rivivi le emozioni senza tempo di una delle band più amate della musica italiana con tutti i loro più grandi successi. Ingresso gratuito, un evento promosso dal comune di Ascoli Piceno. Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Piazza del Popolo. Amici per Sempre, il tributo ai Pooh, un concerto da vivere e da cantare insieme.
3: A Carassai, dal 7 al 16 agosto, l'inimitabile Sagra della Salsiccia. La salsiccia regina, l'unica fatta anche con il prosciutto. Polenta con farina macinata a pietra, chilometri zero, e le tagliatelle a ragù di salsiccia. La salsiccia di fegato, apprezzata in tutta Italia, anche a Sporto. Il 14, serata evento con La Nostra Gente. Sagra della Salsiccia, a Carassai, dal 7 al 16 agosto. Sponsor ufficiale, Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto.

0: via cercare.
1: Ti penso raramente, Biagio Antonacci, a chiudere il nostro ultimo viaggio del pomeriggio. Un po' di sport che non manca mai nel nostro pomeriggio insieme. Stiamo seguendo con voi in questi giorni i grandi risultati dell'Italia all'Europeo di nuoto a Parigi, e ci sono delle gare da seguire, gara che è in corso, quella della finale sincro dalla piattaforma maschile. Stiamo parlando di tuffi. In gara c'è la nostra giovanissima coppia composta da Simone Conte e Raffaele Pellegra, che al suo debutto in questi europei non ha ancora 18 anni, ne ha 17, li compirà nei prossimi mesi. E poi da seguire a partire dalle 21 la gara dal trampolino 3 metri femminile. C'è Elisa Pizzini, ma c'è anche Chiara Pellacani a caccia di un'altra medaglia a questo europeo praticamente perfetto per lei. In bocca al lupo a tutti loro, domani parleremo delle medaglie se arriveranno.
2: Diciannove e cinquantotto.
1: Siamo arrivati ai saluti anche per questo martedì. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Io ritorno domani dalle 17 alle 20. Come sempre vi lascio in ottima compagnia, tra poco con i viaggi di Rewind e adesso con Paolo Fox e l'oroscopo di domani. Buona serata a tutti.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Le stelle di Latte e Miele, 5 agosto, Ariete. Venere invita alla calma in amore, dopo problemi, tensioni lavorative. Però ricordo che dal 10 di questo mese Mercurio inizierà un transito molto importante. Quindi anche chi ha vissuto un impiccio, un problema, ha fatto un errore, ecco, potrà ravvedersi o avere delle buone novità. Meglio vivere il presente ed evitare polemiche. Il Toro, con la luna che porta energia, è determinato, ma il punto delicato restano soldi e lavoro. Quindi chi ha soldi deve stare attento a non spenderli male. E chi invece non ne ha o magari ha avuto un problema di lavoro, ovviamente è un po' più sulle spine. In amore però il clima rimane positivo. Per i Gemelli periodo favorevole, Venere aiuta gli incontri, le riconciliazioni, il dialogo anche nelle coppie. In questo mese di agosto non c'è un solo pianeta contro, quindi tutto può migliorare, dipende anche da te. Tra venerdì e sabato arrivano giornate interessanti. Il Cancro deve guardare avanti, non restare legato a qualche delusione passata, soprattutto a livello lavorativo. I più scontenti hanno cambiato nel lavoro, nello studio. Giove favorisce ancora una crescita graduale e nuove opportunità. La seconda parte dell'anno sarà di nuovi inizi. Per il segno zodiacale del Leone, giornate un po' nervose, serve riposare, non reagire troppo. Tu vuoi fare tanto, lo capisco, un segno di fuoco non si ferma mai e agosto resta un mese molto, molto favorevole. Però se in questi giorni ti senti stressato, non è un caso. Da domenica arrivano idee, progetti, maggiore movimento in amore. Vergine, momento utile per chiarire questioni rimaste aperte, soprattutto nei rapporti di lavoro. Perché proprio a livello professionale c'è chi ha detto stop, chi ha preso una pausa di riflessione o è stato costretto a fermarsi, magari ha guadagnato un pochino meno, non tanto per colpa sua se è dipendente, quanto per colpa, tra virgolette, dell'azienda, di alcune scelte sbagliate. Evita di portare stress e insoddisfazioni nella coppia. Bilancia, Venere nel segno apre una fase positiva, favorisce amore, relazioni, collaborazioni, lavori basati sui contatti. Anzi, chi ha già in mente un grande progetto, ha iniziato un programma dall'anno scorso, ora può finalmente dire a se stesso: ce l'ho fatta. Scorpione, la situazione lavorativa è un po' inceppata, quindi o l'azienda per cui lavori ha dei problemi o hai a che fare con un capo che è tormentato, magari appesantito dallo stress, cerca aiuto in te, ma tu non puoi fare tutto. È vero, le situazioni non sono definite per sempre, ma sul piano sociale e sentimentale agosto resta favorevole, quindi le uniche incertezze riguardano lavoro e soldi. Il Sagittario, Venere e presto Mercurio renderanno questo agosto un mese vivace e pieno di possibilità, favoriti incontri, via viaggi, esperienze, cambiamenti nella routine, proprio quello che ci vuole per un segno di fuoco come te che detesta la noia. Attenzione solo a vecchie problematiche. Capricorno, migliorano le prospettive lavorative ed economiche, ma questo resta un periodo stressante. Anticipo i tempi, siccome domenica avremo una luna opposta e magari non ti sentirai così a tuo agio, cerca di staccare, non accumulare troppi pesi. In amore, meglio chiarire senza irrigidirsi. Acquario, periodo di selezione, vuoi circondarti solo di persone positive e mettere dei limiti. Prudenza con soldi, accordi e spese, meglio evitare reazioni impulsive. Pesci, Venere migliora il clima sentimentale. Tra qualche ora non sarà più opposta, ma restano delicate alcune questioni di coppia. Evita battute e provocazioni che possono ferire. Per il lavoro, novità, i liberi professionisti, gli artisti sono i più favoriti. Ti aspetto domani, un abbraccio.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, la musica che non si dimentica. 1968.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: Spot. Aia! Dal 7 al 9 agosto ad Acquasanta Terme torna la 13ª edizione del Festival del Fungo Porcino, il re della laga e dei sibillini. In piazza Angela Latini vi aspettano stand gastronomici con porcini arrosto, tagliatelle e polenta ai porcini e tante altre specialità. Ogni sera musica dal vivo, sabato e domenica aperti anche a pranzo. Domenica 9 agosto, inaugurazione del sentiero escursionista

0: Dall'8 al 14 agosto l'associazione Faraone Insieme vi invita all'11ª edizione di Faraone in Festa. Tagliata d'Angus e al tartufo, gnocchi della nonna e tante altre specialità locali. Tutte le sere musica dal vivo e karaoke per divertirci insieme in un'atmosfera sotto le stelle. Ti aspettiamo a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Apertura stands ore 19:30. Non mancare all'11ª edizione più gustosa di sempre. Info, programma completo e novità sui canali social Associazione Faraone Insieme.
1: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
2: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
3: Sabato 8 agosto a Norcia, Perugia, Festa del Covo. Domenica 9 agosto a Servigliano, Fermo, la Compagnia dei Folli.
4: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
0: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'oliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11:15 alle 14:15 e dalle 18:15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1981.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
3: Sabato 8 agosto a Norcia, Perugia, Festa del Covo. Domenica 9 agosto a Servigliano, Fermo, la Compagnia dei Folli.
4: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
5: Dal 5 al 9 agosto al centro storico di Ancarano, la Proloco, con il patrocinio del comune di Ancarano, organizza la 37esima sagra enogastronomica e del coniglio italiano. Gusterete deliziosi piatti della tradizionale cucina abruzzese. Dalle 22, after sagra al Belvedere. Ogni sera DJ set, musica e cocktail con panorama mozzafiato. Sagra enogastronomica e del coniglio italiano, dal 5 al 9 agosto ad Ancarano.
6: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia se beve lui.
7: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
6: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia se beve lui.
8: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
9: Latte Miele.

tempo di Radio Latte e Miele 1997. Latte e Miele 1997. Latte e Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1997.

0: Allenarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
4: Sabato 8 agosto a Norcia, Perugia, Festa del Covo. Domenica 9 agosto a Servigliano, Fermo, la Compagnia dei Folli.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Ascoli Piceno si conferma capitale dell'oliva. Dall'8 al 19 agosto con Ascoliva Festival, il festival che attrae visitatori da tutto il mondo per degustare l'inconfondibile oliva ascolana del Piceno DOP. La manifestazione, grazie a Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, BIM Tronto, Sabelli e Stella Artois, è alla sua 13ª edizione. Nel suggestivo chiostro di San Francesco, in centro storico ad Ascoli, vi aspettano i migliori produttori di olive ascolane DOP, che proporranno anche altri 12 piatti locali di alta qualità. Tra degustazioni, eventi e laboratori, il Villaggio dell'Oliva resterà aperto tutti i giorni dalle 11.15 alle 14.15 e dalle 18.15 fino a tarda sera. Per ogni altra informazione consultare il sito www.ascoliva.it. Ad Ascoliva c'è lei, la vera oliva ascolana. Impossibile resisterle.
7: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
8: Canta l'estate con te, latte e miele.
9: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele, 2017.

0: 20 e 59.
1: Latte miele, Rewind,
2: Rewind, Rewind.
1: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1999.
4: Latte miele.
1: 1999.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1999. Latte Miele. 1999.

quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente

0: Ministero del Tempo di Radio Latte e Miele
1: 1998. 1998, Latte e Miele, Rewind, 1998.

Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di niente.

0: nel tempo di 5 canzoni. 1998. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. 1998. Radio Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1998. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1998.

0: 23:01.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Stelle di latte e miele, 5 agosto, Ariete. Venere invita alla calma in amore, dopo problemi, tensioni lavorative. Però ricordo che dal 10 di questo mese Mercurio inizierà un transito molto importante. Quindi anche chi ha vissuto un impiccio, un problema, ha fatto un errore, ecco, potrà ravvedersi o avere delle buone novità. Meglio vivere il presente ed evitare polemiche. Il Toro, con la luna che porta energia, è determinato, ma il punto delicato restano soldi e lavoro. Quindi chi ha soldi deve stare attento a non spenderli male. E chi invece non ne ha o magari ha avuto un problema di lavoro, ovviamente è un po' più sulle spine. In amore però il clima rimane positivo. Per i Gemelli periodo favorevole, Venere aiuta gli incontri, le riconciliazioni, il dialogo anche nelle coppie. In questo mese di agosto non c'è un solo pianeta contro, quindi tutto può migliorare, dipende anche da te. Tra venerdì e sabato arrivano giornate interessanti. Il Cancro deve guardare avanti, non restare legato a qualche delusione passata, soprattutto a livello lavorativo. I più scontenti hanno cambiato nel lavoro, nello studio. Giove favorisce ancora una crescita graduale e nuove opportunità. La seconda parte dell'anno sarà di nuovi inizi. Per il segno zodiacale del Leone, giornate un po' nervose, serve riposare, non reagire troppo. Tu vuoi fare tanto, e lo capisco, un segno di fuoco non si ferma mai, e agosto resta un mese molto, molto favorevole. Però se in questi giorni ti senti stressato, non è un caso. Da domenica arrivano idee, progetti, maggiore movimento in amore. Vergine, momento utile per chiarire questioni rimaste aperte, soprattutto nei rapporti di lavoro. Perché proprio a livello professionale c'è chi ha detto stop, chi ha preso una pausa di riflessione o è stato costretto a fermarsi, magari ha guadagnato un pochino meno, non tanto per colpa sua se è dipendente, quanto per colpa, tra virgolette, dell'azienda, di alcune scelte sbagliate. Evita di portare stress e insoddisfazioni nella coppia. Bilancia, Venere nel segno apre una fase positiva, favorisce amore, relazioni, collaborazioni, lavori basati sui contatti. Anzi, chi ha già in mente un grande progetto, ha iniziato un programma dall'anno scorso, ora può finalmente dire a se stesso: ce l'ho fatta. Scorpione, la situazione lavorativa è un po' inceppata, quindi o l'azienda per cui lavori ha dei problemi o hai a che fare con un capo che è tormentato, magari appesantito dallo stress, cerca aiuto in te, ma tu non puoi fare tutto. È vero, le situazioni non sono definite per sempre, ma sul piano sociale e sentimentale agosto resta favorevole, quindi le uniche incertezze riguardano lavoro e soldi. Il Sagittario, Venere e presto Mercurio renderanno questo agosto un mese vivace e pieno di possibilità, favoriti incontri, via viaggi, esperienze, cambiamenti nella routine, proprio quello che ci vuole per un segno di fuoco come te che detesta la noia. Attenzione solo a vecchie problematiche. Capricorno, migliorano le prospettive lavorative ed economiche, ma questo resta un periodo stressante. Anticipo i tempi, siccome domenica avremo una luna opposta, magari non ti sentirai così a tuo agio, cerca di staccare, non accumulare troppi pesi. In amore, meglio chiarire senza irrigidirsi. Acquario, periodo di selezione, vuoi circondarti solo di persone positive e mettere dei limiti. Prudenza con soldi, accordi e spese, meglio evitare reazioni impulsive. Pesci, Venere migliora il clima sentimentale, tra qualche ora non sarà più opposta, ma restano delicate alcune questioni di coppia. Evita battute e provocazioni che possono ferire. Per il lavoro novità, i liberi professionisti, gli artisti sono i più favoriti. Ti aspetto domani, un abbraccio.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: nel tempo di 5 canzoni. 1997.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
0: 1997. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1997.
2: Latte Miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1997.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2023.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade

Mezzanotte e tre. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: bello.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1996.
1: Radio Latte Miele.
0: 1996. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1996. Latte Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1996.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
2: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: Radio Latte e Miele.

0: una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Basta poco a fare impressione.

nel tempo di 5 canzoni. 1993. Radio Latte Miele. 1993. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1993. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1993.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: tua musica italiana.
1: Ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.